0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2:05.
3: Radio 6023.
4: Shut the fuck up.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Argilla Olivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
7: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
6: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
7: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
6: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Radio 6023, Stay Rock.
12: Yeah.
13: 62-3.
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
1: Radio 6023.

0: totale. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
12: Sei zero ventitré.
13: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
0: Sono le 4.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli.
5: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Una radio di protagonisti.
8: Una radio da protagonisti.
9: Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
8: Di cosa si occupa la vostra associazione?
7: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
8: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
7: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
8: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
7: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023.
0: Radio 6023.
11: Uh-huh. 62-3.
12: 6020 che?
13: 60-23.
12: 6023.
11: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
11: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
10: Paolo Borsellino,

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
6: E cosa fate?
5: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
5: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
7: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
5: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
9: Sound System on your radio 6023.
10: Luciano.
11: Sessanta due tre.
12: Sei zero venti che?
13: Sessanta ventitré.
12: Sei zero due tre.
11: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
3: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
3: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
3: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
3: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
3: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
3: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Il sogno con Antonella.
6: Di che cosa vi occupate?
5: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
6: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
5: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
6: E le pagine quindi sono nome?
5: Il sogno con Antonella.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso, 45583.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
6: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
4: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6023
11: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
3: Perfetto, e cosa fate?
2: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
3: E come possiamo contattarvi?
2: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
3: Possiamo sapere l'indirizzo email?
2: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito giuridico. Lo faremo insieme ad un ospite molto, molto speciale. Ai nostri microfoni oggi c'è il presidente della Fondazione UMG, ma non possiamo mica offrirgli un trattamento di favore, per cui, come per tutti gli altri, partiamo da un breve identikit. Chi è e di cosa si occupa?
3: Sono Umberto Gargiulo e sono professore ordinario di diritto del lavoro.
2: Cosa significa fare ricerca in campo giuridico? Come funziona?
3: La ricerca in campo giuridico ha diversi ambiti nei quali è possibile l'intervento del giurista, quindi molto dipende dalle materie oggetto di studio. In linea generale possiamo dire che lo studioso del diritto formula proposte che hanno lo scopo, la finalità di consentire all'ordinamento di evolvere per adeguarsi alle istanze sociali, alle relazioni sociali appunto tra i cittadini. Molto spesso è un'attività di carattere interpretativo, cioè ha la funzione di adeguare sul piano dell'interpretazione le normative già esistenti per adattarle alle esigenze della società e al mutare dei rapporti sociali e civili.
2: Ci racconti in breve il suo ultimo progetto di ricerca.
3: Il progetto di ricerca al quale sto lavorando attualmente concerne il rapporto tra l'esercizio dei poteri del datore di lavoro e l'utilizzo da parte delle imprese degli strumenti di intelligenza artificiale. Il ricorso agli algoritmi, il ricorso a macchine intelligenti, come si dice di frequente, ha profondamente mutato il rapporto tra datore di lavoro e prestatore di lavoro e quindi richiede l'adeguamento anche non solo delle normative ma degli approcci ermeneutici da parte dei giudici e degli operatori del diritto.
2: Qual è la ricerca alla quale ha partecipato che le ha dato più soddisfazione?
3: Un progetto di ricerca che ricordo con particolare soddisfazione ha visto proprio l'Università di Catanzaro protagonista come capofila di un programma di ricerca di interesse nazionale cofinanziato dal Ministero su diritto del lavoro e società multiculturale. Un programma che ha visto confrontarsi studiosi di diversi atenei, di diverse discipline, non solo giuridiche, sull'impatto del fenomeno, soprattutto dei fenomeni migratori e quindi dell'evolversi della società italiana in senso multiculturale, multietnico, multireligioso e le ricadute di questa evoluzione sul sistema giuridico, quindi sull'applicazione delle normative, ma anche sull'evoluzione della contrattazione collettiva per quanto riguarda nello specifico il diritto del lavoro.
2: La ricerca in ambito giuridico può essere un'opportunità di carriera per i giovani laureati? Cosa consiglia loro?
3: Ricerca in ambito giuridico e più in generale lo studio del diritto, a mio avviso, ancora consente delle opportunità per i giovani laureati di svolgere un lavoro, una professione gratificante e anche di conseguire opportunità di carriera. È evidente, per quanto ho già detto, che il diritto stia evolvendo come la società nella quale opera e diciamo che è chiamato a regolare e quindi testimonia la complessità della società. Ciò significa che anche la ricerca giuridica è specchio di questa complessità, ma proprio per questo laddove un giovane si impegni nello studio del diritto e nella ricerca in ambito giuridico può avere spazi di carriera non soltanto diciamo, negli ambiti tradizionali, quali possono essere le professioni legali e quindi l'avvocatura, la magistratura, il notariato, ma anche, ad esempio, all'interno delle imprese o delle amministrazioni che richiedono operatori del diritto aggiornati, competenti e che seguono l'evoluzione dell'ordinamento giuridico, quindi delle sue normative, degli strumenti, degli istituti che lo caratterizzano.
2: E questo è tutto per la puntata di oggi. Non mi resta che ringraziare il professor Gargiulo per essersi prestato al nostro interrogatorio e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Studiare Informati. Ciao a tutti e alla prossima!
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

guardo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9 e qualche minuto.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
11: Vuole fare il biotestamento anche lei?
7: Ma perché?
10: Perché posso!
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
13: En février 2022, la Russie a lancé une invasion illégale à grande échelle de l'Ukraine. Depuis le début, l'Union européenne soutient Kiev. Elle condamne l'agression de la part de la Russie, impose des sanctions aux responsables et fournit un soutien financier et matériel à l'Ukraine. Dans ce podcast, nous ferons l'état des lieux de la situation.
14: Slava Ukraine!
15: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
16: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
17: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
18: Fin 2023, soit près de deux ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine a estimé que plus de 10 000 civils ukrainiens avaient été tués et plus de 20 000 blessés.
13: La guerre a également provoqué une crise humanitaire. Des milliers d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur du pays ou ont fui à l'étranger. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'attend à ce que la situation se prolonge en 2024, notamment dans l'est et le sud du pays où les bombardements et les attaques contre les infrastructures font désormais partie du quotidien.
18: Dans les prochains mois, plus de 14,5 millions de personnes en Ukraine auront besoin de différents types d'aide humanitaire. Le nombre de réfugiés demandant une protection en Europe devrait rester stable, autour de 6 millions, avec des personnes qui continueront à se déplacer vers des pays d'accueil et d'autres qui retourneront en Ukraine.

0: Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.
4: Ahmed, a te da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
8: È stato lungo il viaggio?
7: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
8: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
7: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
8: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
7: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
8: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
7: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
8: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
7: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
1: Radio 6023.
9: Radio 6023.
1: 6023.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un EPS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Io WTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
6: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023, e in questa puntata andiamo alla scoperta di come gli studenti universitari possono approcciare il loro relatore di tesi. Non bisogna essere timidi, bisogna solo capire qual è il proprio argomento di interesse, qual è il docente che più vi stimola e cercare di unire le due cose. Come fare a sceglierlo e rapportarsi con il proprio relatore? In questa puntata ne parlano con noi due studenti, Umberto dall'Università del Piemonte Orientale e Gian Domenico dall'Università Magna Grecia di Catanzaro, due studenti che hanno qualcosa in comune. Ma per scoprirlo, bando alle ciance, iniziamo questa puntata. Chi sei? Dove hai studiato e in cosa ti sei laureato?
3: Ciao, sono Umberto Giovannini. Ho studiato all'Università del Piemonte Orientale, nella sede di Alessandria, al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali. Mi sono laureato in giurisprudenza, con una tesi in diritto privato sulla senzienza animale, con relatore il professor Rodrigo Miguez Nunez.
4: Ciao, sono Gian Domenico Sestito e mi sono laureato all'Università UMG di Catanzaro. Mi sono laureato in giurisprudenza.
2: Come hai scelto il tuo relatore e perché lo hai scelto?
3: Ho avuto modo di conoscere il relatore durante l'ultimo anno di studi, in cui ho potuto frequentare un corso da lui tenuto nell'ultimo semestre. Diciamo che l'interesse per la materia e il modo in cui il professore stesso l'approcciava mi ha subito incuriosito e mi ha fatto propendere verso questa materia per la scelta della tesi.
4: Ho scelto il mio relatore in base a due ragionamenti. Innanzitutto, valutando in quale materia io fossi andato meglio. E poi sono andato a valutare il rapporto personale. Diciamo che con questo relatore mi ero conosciuto proprio alla radio UMG durante un programma altrove che conduceva Valentina Modio ai tempi. Durante questo programma io indossavo la maglia di un gruppo metal. E qualche giorno dopo questo professore mi fermò per strada, mi vide vicino all'università e mi chiese qual era il gruppo di cui indossavo la maglia. Io gli risposi, ci mettemmo a parlare e alla fine scoprì che era anche lui un appassionato di musica.
2: Quanto tempo prima hai iniziato a sentirlo per lavorare alla tesi?
3: Allora, avendo frequentato il corso da lui tenuto nell'ultimo semestre, ho avuto modo di conoscerlo, ho avuto modo di chiedere, di passare più volte per capire quale fosse l'argomento più adatto per i miei interessi e date anche certe scadenze burocratiche necessarie nel mio corso di studi, ho dovuto quantomeno informarmi almeno 6 mesi prima del conseguimento della laurea, della data in cui mi ero prospettato di laurearmi.
4: Ho iniziato a lavorare alla tesi subito dopo l'ultimo esame. Contattai il professore, invece avevo chiesto la tesi quando mi mancavano 6 esami, quindi all'incirca 8 mesi prima dell'effettiva seduta di laurea, che poi però fu ritardata a causa della pandemia.
2: E infine, com'è stato il tuo rapporto con il relatore?
3: Il rapporto con il relatore è stato sicuramente molto positivo. Ho avuto modo di confrontarmi sia in presenza che a distanza e soprattutto di avere tutte le indicazioni necessarie per poter fare un buon lavoro, che comunque si trattava di qualcosa che non avevo mai fatto prima, una tesi di laurea. Quindi è stato molto utile poter definire l'argomento e effettuare una ricerca efficace e una lettura approfondita prima di poter pensare a una scaletta o ai punti da seguire, per poi effettivamente svolgere la tesi e poi discuterla.
4: Il rapporto con questo professore può essere valutato sotto 2 aspetti, uno più negativo e uno positivo. Se siamo quel tipo di studenti che vuole il supporto continuo del professore, diciamo che non è la scelta più giusta. Mentre invece, se si vuole lavorare alla tesi in tranquillità e da soli soprattutto, per poi vedere magari correggere la tesi nelle fasi finali, quello poteva essere il relatore giusto. Per me è andato bene così, perché mi piace fare le cose da solo, senza l'aiuto di nessuno, e raggiungere i miei obiettivi da solo. Quindi il professore è intervenuto solo durante le fasi finali per correggere quello che mancava nella tesi, darmi qualche dritta e soprattutto aiutarmi per l'impostazione della seduta.
2: Ringraziamo Umberto e Giandomenico per averci raccontato la loro esperienza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per riuscire a contattare nel modo migliore possibile il relatore di vostro maggiore interesse. Vi ricordiamo che Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitario. Puoi trovare a Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre un nuovo episodio imperdibile dedicato alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci ad una prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli?
5: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuol sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
11: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
12: Biotestamento. Informati su vidas.it.
11: Scelgo adesso. Adesso che posso.
13: Tre città. Una sola voce.
14: 6023. 1995 kamen Regierungsvertreter aus 189 Staaten zur Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking zusammen. Auch die EU war vertreten. Vor Augen hatte man ein klares Ziel. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen sollen Wirklichkeit werden. Die Konferenz wurde zum Wendepunkt für die weltweiten Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um das Thema Frauenrechte und die Erklärung und Aktionsplattform von Peking. Die Erklärung von Peking und die dazugehörige Aktionsplattform. Was ist das eigentlich? Angenommen wurden die beiden Dokumente 1995 auf der 4. Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking. Heute gelten sie als umfassendste internationale Strategie für die Rechte der Frauen auf der ganzen Welt. Frauenrechte werden darin ausdrücklich als Menschenrechte anerkannt. Außerdem steckte man einen ehrgeizigen Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern ab. Festgelegt wurden konkrete Ziele in 12 zentralen Bereichen, in denen dringend etwas getan werden muss. Dabei geht es um Armut und den ungleichen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung ebenso wie um Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Genannt werden auch die Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Frauen, ihre Teilhabe an der Wirtschaft und der Bereich Frauen in Macht- und Führungspositionen. Weitere Punkte sind die bislang unzureichenden Strategien zur Förderung von Frauen, ihre Menschenrechte und der Themenbereich Frauen und Medien. Eingegangen wird darüber hinaus auf die Teilhabe von Frauen an umweltpolitischen Entscheidungen. Nicht zuletzt geht es auch um die anhaltende Diskriminierung von Mädchen und Verstöße gegen ihre Rechte. Alle 5 Jahre wird überprüft, welche Fortschritte im Hinblick auf die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking gemacht wurden. Die für 2020 geplante Überprüfung musste jedoch wegen der Corona-Pandemie aufgeschoben werden. Die Pandemie wirkt sich aber auch unmittelbar auf die Gleichstellung der Geschlechter aus. Die Ausgangssperren haben nämlich das Geschlechtergefälle in Sachen Betreuungspflichten weltweit verschärft. Frauen übernehmen nicht nur den Großteil der Haushaltsarbeit, sondern kümmern sich auch um die Kinder, die pandemiebedingt von zu Hause aus lernen. Frauen sind deshalb stärker gefährdet, den Job zu verlieren und weniger Geld zu verdienen. Das könnte die Fortschritte zunichte machen, die Frauen in der Arbeitswelt und beim Einkommen erzielt haben. Die negativen Folgen der Pandemie hören da aber längst noch nicht auf. Der teilweise ohnehin schon schlechte Zugang zu Unterstützungsdiensten für Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt hat sich weiter verschlechtert. Die Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit ist ebenfalls schlechter geworden. Nicht zuletzt hat die Pandemie das Geschlechtergefälle in Führungspositionen offensichtlich gemacht. Das gilt unter anderem für das Gesundheitswesen. Denn es sind meist Frauen, die an vorderster Front gegen das Virus kämpfen. 2021 diskutierte das Parlamentsplenum über einige für die Erklärung und die Aktionsplattform relevante Gleichstellungsfragen. Es nahm 3 entsprechende Entschließungen an. In der ersten geht es um die neue EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020 bis 2025. Die zweite handelt von der Überwindung der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern. Thema der dritten Entschließung ist das Vorgehen gegen die geschlechtsspezifischen Folgen der Pandemie auf kurze und längere Sicht. Am Ende der Aussprache erklärte das für Gleichstellung zuständige Kommissionsmitglied Helena Dalli: Wir müssen dafür sorgen, dass uns jeder Schritt, den wir tun, einem Europa näher bringt, in dem mehr Geschlechtergerechtigkeit herrscht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
15: Oli maailmas üle 120 miljoni põgeniku, kes on olnud sunnitud tagakiusamise, konflikti, vägivalla või inimõiguste rikkumise pärast oma kodukohast lahkuma. See tähendab, et maailmas on iga 69 inimese kohta vähemalt üks põgenik. Põgenikest 43 miljonit on pagulased, kes on olnud sunnitud lahkuma oma koduriigist ning ei saa või julge põhjendatud hirmu tõttu sinna tagasi pöörduda. Samuti on põgenike hulgas miljoneid kodakondsuseta isikuid, keda ei tunnista oma kodanikuks mitte ükski riik. Kodakondsuseta isikutel pole tihtilugu ligipääsu põhiõigustele, nagu haridus, töö, tervishoid ja liikumisvabadus. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates uurime, kuidas reageerib Euroopa Liit humanitaarkriisidele. Ainuüksi eelmisel aastal oli 10 miljonit inimest sunnitud sõja või kliimamuutustest põhjustatud hädaolukorra tõttu oma kodu maha jätma. Tõenäoliselt suureneb see arv veelgi. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti viimase aruande järgi on maailmas juba 120 miljonit põgenikku. Seda on peaaegu sama palju kui Jaapanis inimesi. 2024. aasta esimestel kuudel eskaleerusid konfliktid Ukrainas, Gaza sektoris, Süürias ja Sudaanis. Miljonid inimesed olid sunnitud oma kodudest põgenema. Ligi kolm igast neljast põgenikust on pärit mõnest sellisest riigist, kus kliimakriisi mõju on juba igapäevaselt tuntav. Kõige rohkem on suurenenud riigisiseste põgenike osakaal. Need on inimesed, kes on pidanud konflikti eest põgenema, kuid on endiselt kodumaal. Riigisiseseid põgenike on üle 68 miljoni. Kuna sageli on nad ohtlikus konfliktipiirkonnas lõksus ega pääse sealt turvaliselt välja, on riigisisesed põgenikud kõige haavatavam põgenikerühm. Pagulaste ja teiste rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste arv on tõusnud juba 43,4 miljonini. Mis vahe on aga pagulasel ja varjupaiga taotlejal? Pagulane on inimene, kes on konflikti tagakiusamise või inimõiguste rikkumiste pärast oma koduriigist põgenenud. Varjupaiga taotleja on oma koduriigist põgenenud ja palunud varjupaika teises riigis, kui talle ootab otsust. Kõik varjupaiga taotlejad ei saa paraku ametliku pagulastaatust. Kõik pagulased on aga alati olnud esmalt varjupaiga taotleja rollis. Pagulaskriis on üks suurimaid Euroopa Liidu ees seisvaid probleeme. Liidul on mitu rahastamismehanismi ja programmi, mis on mõeldud just rände ja varjupaiga küsimuste lahendamiseks. Nende algatuste kaudu aidatakse Euroopa Liidu liikmesriikidel rändevooge hallata, rändajaid ja pagulasi integreerida ning tõhustada julgeolekut piiridel. Peamine selline vahend on varjupaiga rände ja integratsioonifond. Selle eesmärk on toetada Euroopa Liidu liikmesriike varjupaiga süsteemide, vastuvõtu tingimuste ja rahvusvahelise kaitseprotsesside parandamisel ning edendada kolmandate riikide kodanike ühiskonda integreerimist. Samuti toetatakse surve all olevaid Euroopa Liidu riike. Nimelt aidatakse parandada nende suutlikust, hallata suurt hulka rändajaid ja varjupaiga taotlejaid ning tulla toimega tagasi saatmistega. Aasta juunis võttis Euroopa Komisjon vastu rände- ja varjupaigaleppe ühise rakenduskava. Kava eesmärk on tagada, et leppega kehtestatud uusi rände- ja varjupaigareegleid hakataks kohaldama 2026. aasta juuni keskpaigast. 2024. aasta lõpuks peavad kõik Euroopa Liidu riigid esitama riikliku rakenduskava, kus kirjeldatakse, kuidas neid reegleid täitma hakatakse. Ühine rakenduskava koosneb 10 põhielemendist. Nende hulka kuulub ühine rände- ja varjupaiga infosüsteem, millega soovitakse parandada liikmesriikide vahelist solidaarsust ja vastutust. Sisse viiakse ka süsteem kolmandatest riikidest pärit ebaseaduslike saabujatega tegelemiseks. Tõhustatakse varjupaiga taotluste hindamise otsustusprotsessi ning parandatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate elatustaset. Rände- ja varjupaiga leppe on Euroopa Liidu ühtne lähenemisviis rände õiglaseks ja kestlikuks haldamiseks. Selleks esitas 2020. aastal ettepaneku Euroopa Komisjon. 2024. aastal andsid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu sellele oma heaks kiidu. Leppe eesmärk on tagada, et ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei jääks rände surve all üksi ja kõigi saabujate põhiõigused oleksid kaitstud. Euroopa Liidul on rände- ja varjupaiga küsimustele terviklik lähenemisviis, mis kombineerib viivitamatut abi pikaajaliste lahendustega. Oluline on meeles pidada, et Euroopa Liidu sellekohase poliitika ja fondide mõte on aidata inimesi, kes igatsevad turvalisust, stabiilsust ja võimalust oma elu uuesti üles ehitada. Euroopa Liidu algatused mõjutavad otseselt nende inimeste elu. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
16: Een groep onderzoeksjournalisten uit Griekenland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek 2023 gewonnen. Ze wonnen de prijs voor hun diepgaande onderzoek naar de schipbreuk van het schip Adriana, dat op 14 juni 2023 ten onder ging voor de kust van Pylos, in het zuidwesten van Griekenland. Ruim 600 migranten, die Libië in de vissersboot hadden verlaten, kwamen daarbij om het leven.
17: Liberté d'expression.
18: Freie Meinungsäußerung.
19: Libertà d'espression.
20: Libertà d'espressione.
21: Di la verità anche se la tua voce trema.
22: Daphne Caruana Galizia.
16: De titel van het winnende artikel is Onopgemerkt door de inactieve camera's van de overheid. Omkomen in het diepste dal van de Middellandse Zee. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Griekse onderzoekscentrum Solomon in samenwerking met de Duitse NGO Forensis, de Duitse publieke omroep ARD en de Britse krant The Guardian. Zij onthulden de ware toedracht van een van de dodelijkste schipbreuken met migranten uit de recente geschiedenis. Deze schipbreuk was namelijk het gevolg van het optreden van de Griekse kustwacht. Ook bleek dat de Griekse autoriteiten tegenstrijdige officiële verklaringen hebben afgegeven. De journalisten hebben meer dan 20 overlevenden geïnterviewd. Daarnaast hebben ze gerechtelijke documenten onderzocht en met mensen van de kustwacht gesproken. Ze concludeerden dat de Griekse kustwacht kansen heeft laten liggen om het schip te redden en aangeboden hulp niet heeft aangenomen. Bovendien wijzen de getuigenissen van de overlevenden erop dat het schip uiteindelijk is gezonken door pogingen van de kustwacht om het te slepen. De Griekse kustwacht heeft ontkend dat ze dit heeft proberen te doen. De Duitse NGO Forensis heeft de rampzalige nacht nagebootst met behulp van interactieve 3D-modellering van het schip. Dit was mogelijk dankzij gegevens uit het logboek van de kustwacht, de getuigenis van de kapitein van het kustwachtschip en gegevens van vliegroutes. Daarnaast hebben de betrokken journalisten gebruik gemaakt van maritieme verkeersgegevens, satellietbeelden en video's van nabijgelegen schepen en andere bronnen. Iliana Papangeli, de directeur van het onderzoekscentrum Solomon, nam de prijs namens de groep in ontvangst. Ze verklaarde:
23: We hope this award.
24: We hopen dat deze prijs helpt om erkenning te geven aan de overlevenden van de schipbreuk en aan iedereen die hierdoor familieleden en dierbaren heeft verloren. We hopen dat hun dood niet onopgemerkt is gebleven en niet onbestraft zal blijven.
16: Tijdens de uitreikingsceremonie zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
25: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
24: Het Europees Parlement zal aan de kant van Daphne's familie blijven staan. Aan de kant van wie de waarheid zoekt. Aan de kant van rechtvaardigheid en onafhankelijke journalistiek. We hebben antwoorden geëist. We hebben controle uitgeoefend en wetgeving gemaakt. En we zullen wetgeving blijven maken om ervoor te zorgen dat journalisten zonder angst en zonder het slachtoffer te worden van intimidatie, geweld of moord in ons Europa hun werk kunnen doen.
16: De prijs die voor de derde keer werd uitgereikt is een erkenning van uitstekende en diepgaande journalistiek die de beginselen en waarden van de EU bevordert. De prijs is een eerbetoon aan Daphne Caruana Galizia, de Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Caruana Galizia deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 werd ze dicht bij haar huis vermoord met een autobom die onder de bestuurdersstoel van haar auto was geplaatst.

0: Sono le 2
1: e qualche minuto.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

richiamo, c'è la segreteria. Ho passato l'inferno per te, come Dante, non è una bugia. A volte divento una belva, ma tu calma e dopo aspetta. Sono trafitto dalla tua baionetta. Ho la mia beretta che se premo grida bang bang. Yeah. Tu mi parli piano, io ti dedico un piano di Frédéric Chopin. Yeah.

0: Europska unija želi starejšim omogočiti aktivno staranje, to je zdravo, neodvisno in polno življenje. Aktivno staranje med drugim spodbuja s podpiranjem programov vseživljenjskega učenja, prostovoljstva in sodelovanja na trgu dela. Evropski socialni sklad denimo financira projekte, ki spodbujajo usposabljanje in zaposljivost starejših delavcev. Če želimo preprečiti, da bi bili starejši ljudje osamljeni in odrinjeni na rob družbe, jim moramo ponuditi možnosti za aktivno vključevanje. Odbor za socialno zaščito nudi strateško svetovanje ministrom vseh držav Evropske unije, ki so članice Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov. Spremlja tudi družbene razmere starejših po vsej uniji in poroča o njih. Pobude, kot je Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje, spodbujajo sodelovanja, ki lahko privedejo do inovativnih rešitev in socialne vključenosti. Za dobrobit starejših sta zelo pomembna tudi zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba. Evropska unija je v ta namen pripravila več pobud. Ena od njih je program za zdravje, ki podpira projekte za izboljšanje sistemov zdravstvenega varstva. Program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa pa financira raziskave na področju staranja in staranjem povezanih bolezni. Poleg tega je treba skladno z Evropskim stebrom socialnih pravic zagotoviti dostop do storitev dolgotrajne oskrbe in podporo za oskrbovalce. Eden od temeljev politike Evropske unije za starejše ljudi je tudi finančna varnost. Starejši za dostojno in neodvisno življenje potrebujejo ustrezne pokojnine in socialne dodatke. Evropska unija zato države članice podpira pri prenovi pokojninskih sistemov ter skrbi, da so ti trajnostni in ustrezni. Evropski ekonomsko-socialni odbor, posvetovalno telo Unije, ki predstavlja civilno družbo, med drugim delodajalce, zaposlene in druge interesne skupine, že več let poziva k celoviti evropski strategiji za starejše. Leta 2023 jo je tudi uradno predlagal. Po mnenju odbora, Evropska unija namreč za obravnavo raznolikih potreb starejših prebivalcev potrebuje usklajen in celovit pristop. V predlogu strategije je navedenih več ključnih področij. Pa si jih poglejmo. Evropski ekonomsko-socialni odbor je uvodoma poudaril, da je treba starejše ljudi opolnomočiti za aktivno sodelovanje v družbi. Poskrbeti je treba za starejšim prijazno okolje in jim omogočiti dostop do digitalnih tehnologij ter sodelovanje v postopkih odločanja na vseh ravneh. Snovalci strategije predlagajo tudi uvedbo integriranih storitev zdravstvenega in socialnega varstva, ki bodo osredotočene na posameznika in prilagojene potrebam starejših. Obenem so pomembni preventivni ukrepi, spodbujanje zdravja in dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, tudi podpore za duševno zdravje. Eden od ključnih elementov strategije je tudi gospodarska varnost. Evropski ekonomsko-socialni odbor je predlagal več ukrepov za boj proti revščini in socialni izključenosti starejših, na primer ustrezne pokojnine. Starejšim je treba tudi omogočiti, da ostanejo na trgu dela, če to želijo. Pripravljavci strategije so v predlogu poudarili, da je treba starejšim posameznikom omogočiti vseživljenjsko učenje, da se bodo lahko prilagodili na spremembe na trgu dela in tehnološki napredek. Zato je treba spodbujati digitalno pismenost in jim omogočiti dostop do programov usposabljanja. Pri razvoju novih rešitev za podporo starajočega se prebivalstva so raziskave in inovacije ključnega pomena. Evropski ekonomsko-socialni odbor poziva, naj se več vlaga v raziskave na področju staranja, starostjo povezanih bolezni in inovativne tehnologije, ki lahko izboljšajo kakovost življenja starejših. Pomembno področje strategije je tudi medgeneracijska solidarnost, saj lahko medgeneracijsko sodelovanje prispeva k socialni koheziji in medsebojni podpori posameznikov. Eno temeljnih načel strategije je varstvo človekovih pravic in dostojanstva starejših. Zato lahko poskrbimo z bojem proti starizmu, diskriminaciji in zlorabam ter spodbujanjem pravic starejših na vseh področjih življenja. Predlog Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za Evropsko strategijo za starejše je celovit načrt za oblikovanje bolj vključujoče in enakopravne družbe. Evropsko komisijo, Evropski parlament in države članice poziva, naj pri izvajanju strategije sodelujejo in poskrbijo, da bodo potrebe in pravice starejših med prednostnimi nalogami Evropske unije. Evropski parlament si že od nekdaj prizadeva za pravice in dobrobit starejših. Podpira celovit pristop, ki vključuje predloge Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ter poziva k tesnejšemu sodelovanju med državami članicami. Poudarja tudi, da starejši pomembno prispevajo k družbi. Kot ekonomsko-socialni odbor si tudi parlament prizadeva za oblikovanje okolja, ki bo za starejše prebivalce Evropske unije bolj vključujoče in spodbudno. Uspešnost strategije bo odvisna od prizadevanj vseh deležnikov, med drugim nacionalnih vlad, organizacij civilne družbe, zasebnega sektorja in starejših samih. S sodelovanjem lahko oblikujemo družbo, ki bo cenila in podpirala svoje starejše člane, se zavedala njihovega prispevka k družbi in skrbela za njihovo dobro počutje. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2026. aasta Luxi publiku auhinna viis nominenti on Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender ja Sentimental Value. Christie on iiri fotograafi ja filmitegija Brendan Kenti draamafilm. Kaks hooldusperes kasvades teine teisest võõrdunud venda, Christie ja Shane, satuvad järsku elama ühe katuse alla. Samal ajal kui Christie plaanib oma tulevikku, tuleb vendadel minevikuga rahu teha.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Film esilinastus Berliini filmifestivalil ja võitis Grand Prix noortele pühendatud võistlusprogrammis Generation 14+. 2025. aasta juulis pärjati film Galway filmifestivalil parima iiri filmi tiitliga. Death on Hispaania film, mille autor on Eva Libertad. Film on edasiarendus samanimelisest lühifilmist, mis kandideeris 2023. aastal Goya auhinnale. Hispaania maapiirkonnas töötav Kurt Angela ootab koos oma kuuljast partneri Hektoriga last. Peatne emadus tekitab Angelas ärevust, sest ta ei tea, kuidas tal õnnestub oma tulevase tütrega suhelda. Lapse sünd paiskab paari kriisi, sest Angela peab värske emana tulema toime maailmas, mis tema vajadustega ei arvesta.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
6: Hey.
7: Yeah, baby.
1: Film esilinastus samuti Berliini filmifestivalil, kus sai panoraama publiku auhinna parima mängufilmi kategoorias ja väärtfilmi kinode ühenduse peapreemia. It Was Just an Accident on Iraani filmitegija ja Farbanahi põnevusfilm. Film valmis Iraani, Prantsusmaa ja Luksemburgi koostöös. Mehaanik Vahidi töökotta saabub keset ööd remonti vajav auto. Üks juhuslikult kuuldud heli tekitab Vahidis tunde, et autojuht võib olla julgeolekuametnik, kes teda kunagi piinas. Kuna ta aga piinaja nägu näinud ei ole, ei saa ta sellest täiesti kindel olla.
8: Migam doze in daruye shayad ziyad mide karishu sakhte.
9: Nim saat pish chekesh gardam, alan faqat ba montazer bashin.
8: Ta kay baad montazer bashin?
9: Ta vaqti ke behush biyad.
8: Che farqi mikone baba? Che behush che bahush yaru mikhoyim bokonim tu gur.
10: Haq dare bedune chera gereftimesh.
8: Na baba.
1: Film esilinastus Kanni filmifestivalil, kus see pärjati kuldse palmioksaga. Love Me Tender on prantsuse filmitegija Anna Kasnef-Kambe draamafilm. Clemence jagab poja Pauli hooldusõigust ex-abikaasa Loreniga, kellega nad on juba mitu aastat lahus olnud. Kui aga Clemence astub samasoolisesse suhtesse Saaraga, üritab Lorraine teda hooldusõigusest ilma jätta.
4: Elle on peut y aller comme ça?
6: Mais oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
7: Simon Bobby, Simon B.
1: Film esilinastus Cannes filmifestivalil tavatu nurgad jutustatud filmide programmis ja nomineeriti parima seksuaal- ja soovähemustest rääkiva filmi auhinnale. Sentimental Value on Taani Norra filmitegija Joachim Triiri draamakomöödia. Ema surm viib Noora ja Agnese taas kokku isa Gustaviga, kes nad lastena hülgas. Noorast on saanud teatrikarjäärile keskendunud näitleja, samal ajal kui Agnes on valinud traditsioonilisema pereelu. Kunagi kuulus režissöör, aga nüüdseks vana mees Gustav tahab veel vändata ühe viimase filmi ja kirjutab stsenaariumi oma ema traagilisest elust. Kui Noora keeldub filmis peaosa mängimast, annab ta rolli Hollywoodi staarnäitlejale. Uue filmiga üritab Gustav taas elustada oma kunagist hiigelaega režissöörina, aga kas tal õnnestub ka parandada suhet tütardega?
11: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
12: Vad sa du?
11: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
12: Vilket projekt då?
11: Det är det han snackat med dig om.
12: Min film? Den han skrev till mig?
11: Ja, den du inte ville spille i.
1: Film esilinastus Cannes filmifestivalil, kus see sai palju kidusõnu ja pärjati Grand Prixiga. Norra esitas sellega parima võõrkeelse filmi Oscarile. Luksi publiku auhinna viis nominenti valis välja Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomissioni koostatud žürii, kuhu kuuluvad filmiasjatundjad kõikjalt Euroopast. Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib kõik viis nomineeritud filmi Euroopa Liidu 24 ametliku keelde, mis järel korraldatakse kõigis liikmesriikides tasuta linastusi. Selleks, et Euroopa filmikunstist saaks osa veelgi rohkem inimesi, vastavad kõigi nomineeritud filmide subtiitrid sel aastal esimest korda ka kurtide ja vaegkuuljate vajadustele. Kinokülastajad on oodatud filme Luksi publiku auhinna hindamisplatformil hindama. Võitja selgub kinopubliku ja Euroopa Parlamendi liikmete hinnangute põhjal, kus juures mõlema häälel on võrdne kaal. Võidufilm kuulutatakse välja aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Luksi publiku auhind tõstab esile filme, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on suunata inimesi nende teemade üle arutlema ning tugevdada ühist Euroopa identiteeti. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
13: Tre città, una sola voce.
14: 6023. Quando torno a casa vorrei...
15: Stare zitta e muta.
14: Al lavoro vorrei...
16: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
14: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
17: Una mattarella!
14: Dopo gli studi mi piacerebbe...
17: Non rompere!
14: Quello che chiedo alle istituzioni è...
18: Un paio di schiaffi?
19: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Il sogno con Antonella.
22: Di che cosa vi occupate?
21: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
22: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
21: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure vieni a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
22: E le pagine quindi sono nome?
21: Il Sogno con Antonella.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Tre città, una sola voce.
0: 6023 Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati, ricerca universitaria in pillole da Trenta Lode.
15: Promosso!
18: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito sociologico. Lo faremo insieme ad uno dei professori simbolo del corso di laurea in sociologia. Ma non perdiamo altro tempo e lasciamo che sia lui a presentarsi. Partiamo da un breve identikit. Chi è e di cosa si occupa?
23: Sono Cleto Corposanto, sono professore ordinario di sociologia all'Università Magna Grecia di Catanzaro e mi occupo naturalmente di ricerca sociale, insegno metodologie tecniche della ricerca sociale e sociologia della salute e della medicina.
18: Come funziona la ricerca in sociologia? E cos'ha di diverso rispetto, per esempio, alla ricerca su un farmaco o una malattia?
23: La ricerca sociale è ricerca scientifica a tutti gli effetti, anche se ha molte differenze con la ricerca fatta in ambito, per esempio, biomedico. Non è facile rispondere ad una domanda così in poco tempo, ma per capirci, le differenze sono sostanzialmente due. Una, la ricerca in campo biomedico è una ricerca su base probabilistica che ha a che fare con oggetti di ricerca inerti, nel senso che non hanno animo, non hanno personalità. Noi invece lavoriamo con le persone e lo facciamo da ricercatori che interagiscono con gli altri soggetti che diventano oggetti di ricerca, e quindi c'è anche un tema da tener conto, che è quello dell'empatia. Allora, se la ricerca scientifica in senso ampio ha diverse funzioni, diciamo che la parte in sociologia è prevalentemente una parte comprendente, cioè a noi interessa sapere come e perché le cose accadono esattamente in quel modo, in quel luogo, in quel tempo, in una comunità sociale. E questo credo che aiuti molto e faccia da sfondo anche a tutta un'altra serie di ricerche che possono essere poi localmente determinate.
18: Come e in cosa può trovare applicazione pratica la ricerca in sociologia?
23: Da questo punto di vista, la ricerca sociale ha numerosi campi applicativi. In generale possiamo dire che tutti gli ambiti nei quali i decisori pubblici sono chiamati ad esprimere il loro parere, a formulare leggi, a fare regolamenti, a istituire servizi per la cittadinanza, non possono prescindere da un'analisi di sfondo. La ricerca sociale quindi aiuta certamente la comprensione appunto dello stato dell'arte di una situazione. Pensiamo per esempio all'istituzione di un reddito di sostegno, di una misura di sostegno al reddito. È evidente che quando si prende una decisione del genere bisogna conoscere per bene qual è la situazione sociale della popolazione di riferimento, e questo lo può fare appunto la ricerca sociale, che a differenza della ricerca biologica o della ricerca in fisica si avvale tanto di strumenti quantitativi, e quindi attraverso l'utilizzo della statistica, quanto di un approccio qualitativo, che vuol dire indagare in modo non formalizzato, ma per comprendere appunto com'è la situazione in quel determinato momento.
18: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
23: Io lavoro da tempo sul tema delle relazioni sociali, che sono secondo me alla base dell'esperimento di convivenza in qualunque società, e le relazioni sociali sono fatte di tantissimi aspetti. Da qualche tempo mi sto occupando del tema in particolare della perdita di capitale sociale. Il capitale sociale è un concetto sociologico molto importante, perché racchiude non tanto il capitale economico delle persone, ma la capacità di avere reti di relazioni che possono poi favorire lo sviluppo di una società in modo armonico. Bene, la malattia è uno dei campi maggiormente incriminati da questo punto di vista, perché mina alcune possibilità di costruire reti di relazioni, e quindi mi sto occupando da tempo di analizzare quello che io chiamo il danno sociale della malattia. Ho individuato attraverso alcune ricerche un elemento che ho battezzato nella letteratura scientifica sonetness, che è proprio il danno da costruzione di relazioni sociali che sono dovute ad uno stato di malattia.
18: Sappiamo che per le sue ricerche ha viaggiato in lungo e in largo. Ci vuole raccontare la sua esperienza più significativa?
23: Le mie ricerche mi hanno portato spesso in giro per il mondo, ho fatto diverse esperienze sia in Italia che all'estero. Ne ricordo alcune con grande piacere. La prima l'ho fatta in una regione del Cile, nel Cile centrale, in Araucanía in particolare, dove assieme agli amministratori e ai cittadini abbiamo costruito un piano di sviluppo locale, costruendo dal basso, e quindi non con provvedimenti calati dall'alto, ma co-costruendo con i cittadini la mappa dei servizi che a loro potevano appunto essere utili per sviluppare in senso positivo la vita sociale in una zona. È stata un'esperienza molto interessante che ha dato frutti assolutamente importanti. Ancora oggi, a distanza di 15 anni, in quella zona della Araucanía si usa il piano di comunità che abbiamo fatto assieme. E poi moltissimi piani di zona, piani di salute, ma l'esperimento forse più interessante lo sto facendo adesso. Sono appena rientrato dall'estero con un gruppo di ricerca internazionale, perché stiamo valutando il danno sociale della pandemia in una zona del mondo abbastanza importante come quella del sud-est asiatico. Sono quindi stato in Thailandia, Laos e Cambogia per vedere come in quella parte del mondo la pandemia abbia avuto ripercussioni sociali molto importanti e anche in modo diverso rispetto a quello che è accaduto invece nell'Occidente. Questo perché la malattia, come sempre, è culturalmente determinata.
18: E per la puntata di oggi è tutto. Ringraziamo ancora una volta il professore Corposanto per essersi reso disponibile a rispondere alle nostre domande. Da Francio un saluto e alla prossima puntata!
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Čez Atlantska trgovina sužnji je temno in boleče poglavje zgodovine, ki je trajalo več kot 400 let in prizadelo več kot 15 milijonov ljudi. Pri čezatlantski trgovini sužnji je šlo za sistem tristranske trgovine med Evropo, Zahodno Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Čeprav je bila odpravljena v začetku 19. stoletja, njene posledice čutimo še danes. Rasistične ideologije, s katerimi so ljudje upravičevali trgovino sužnji, so še vedno vir diskriminatornih stališč in vedenja. U tem podcastu se bomo spomnili žrtev suženstva in čezatlantske trgovine sužnji ter preučili, kako to temno poglavje v naši zgodovini še naprej vpliva na svet okoli nas. Pa najprej zavrtimo čas nazaj. V 18. stoletju je bil Haiti francoska kolonija v Karibih, kjer so zasužnjeni Afričani nepredstavljivo trpeli. Prihajali so predvsem iz regij Zahodne Afrike. Spoprijemali so se z dolgimi urami dela, poškodbami, boleznimi, nasiljem in podhranjenostjo. V tistem obdobju so ideali francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, med Haitijci vzbudili željo po svobodi. Vendar pa je Haiti postal bojno polje za konkurenčne kolonialne sile, kot sta Španija in Velika Britanija, ki sta podpirali finančne frakcije, da bi lažje uveljavljali svoje interese. Najprepoznavnejši upornik je bil nekdanji sužen Toussaint Louverture. Haitijske rojake je zbral v revolucionarnem boju, ki je potekal med letoma 1791 in 1804. Haitijska revolucija je bila uspešna. Haitijci so si priborili neodvisnost od Francije, Haiti pa je postal prva država, ki so jo ustanovili nekdanji sužnji. Ta zgodovinski trenutek je zaznamoval konec suženstva na Haitiju. Uspeh je odmeval daleč naokrog in prispeval k odpravi čezatlantske trgovine sužnji. Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je dejal:
5: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva. Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči, od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali tem okrutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva. Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti.
9: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
10: Ciao a tutti ragazzi, sono la vostra Erika per questo nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Elisa Bianchi, in arte IB. Ciao Elisa e benvenuta.
15: Ciao, grazie mille.
10: Innanzitutto grazie mille a te per essere ai microfoni di Radio 6023. Prima di parlare del tuo nuovo singolo Dance With Me, raccontaci un po' chi sei e da dove vieni.
15: Sono Elisa Bianchi, in arte IB. Vengo da Como, sto studiando a Londra, ho 18 anni, classe 2001.
10: Allora, oggi inizia finalmente la svendita dei miei segreti e Dance With Me ne è solo un assaggio. Ci spieghi un po' questa frase e poi un po' come nasce questo singolo e di cosa parla?
15: Questo singolo in realtà è nato parecchio tempo fa, era l'estate del 2019.
10: Sì.
15: Quindi diciamo che nella mia vita a Como, diciamo, da adolescente, tutto il resto, avevo 17 anni, penso, allora, mm-hmm. ho sempre, diciamo, tenuto segrete qualche cosa della mia vita, insomma, alcune cose che nessuno ha mai saputo, forse nemmeno sa adesso. E ho sempre scritto tutti i segreti nelle canzoni, era, diciamo, la valvola di sfogo.
4: Certo.
15: Ed adesso in me è parte di quella serie di pezzi che va, diciamo, a svelare piccoli segreti della mia vita che penso che solo nelle canzoni possono stare, mm-hmm. perché certe cose non si riesce mai a dirle, penso sia comunque una roba condivisa da tutti.
4: Sì, sì, sì, tutti gli artisti comunque quando scrivono lo fanno un po' come valvola di sfogo, diciamo.
15: Sì, per liberarsi.
4: Esatto, esatto. Quindi Dance With Me è nata così. Di che cosa parla questo brano?
15: Allora, è ovviamente un invito, mm-hmm. Verso una persona a ballare con me,
4: okay.
15: Ma diciamo che non è la classica, diciamo, canzone pop, perché ce ne sono parecchie canzoni,
4: sì.
15: pop che dicono no, balla con me, cose così. Diciamo che è più un invito, proprio più che ballare, si tratta proprio di condividere qualcosa, mm-hmm. e dire lascia da parte tutto quello che può essere un problema, che può essere un ostacolo,
4: okay.
15: a questo ballo, che in realtà è semplicemente un ballo, semplicemente affetto e tutto il resto, e quindi diciamo una rivendicazione di quello che è l'affetto al di fuori di tutti gli ostacoli che questo può comportare e che le persone invece dovrebbero lasciarle da parte.
4: Chiaro, chiaro. Ok, e questi segreti che tu hai scritto in questo diario, che poi si sono concretizzati in musica, sono tutti scritti in inglese oppure ci sono dei pezzi anche in italiano che usciranno prossimamente?
15: Allora, io ho sempre scritto in inglese, mm-hmm. e mi è stato detto tantissime volte prova a scrivere in italiano, però io sinceramente non ho ancora provato, perché penso che se io voglio farmi capire da più persone possibile, cioè non si tratta proprio di voler diventare chissà che cosa, chissà quanto famose, quindi scrivo in inglese così tutti mi capiscono,
4: certo.
15: Ma è proprio anche perché sento sempre musica in inglese, tutto mi è sempre venuto naturale scrivere in inglese, e sì, ci saranno altri pezzi, ma sempre scritti in inglese.
4: Certo, chiaro. Hai parlato di inglese, il video di Dance With Me è stato girato a Londra, perché tu in questo momento, sì. vivi a Londra, giusto?
15: Sì, mi sono trasferita 2 mesi fa.
4: Ok.
15: Studiare qua.
4: Ok, volevo chiederti quanto l'Inghilterra, quindi respirare aria e musica inglese, sta magari influenzando la tua scrittura, i tuoi ascolti e la tua futura musica?
15: Sì, allora, sta influenzando tantissimo, nel senso che quando sono arrivata qua, devo essere sincera, non riuscivo a scrivere canzoni, nel senso che ho sognato per così tanto di venire a Londra che arrivata qua mi sembrava un sogno, appunto,
4: certo.
15: non mi sembrava reale,
4: certo.
15: e quindi scrivere canzoni all'inizio è risultato impossibile, cioè proprio anche risuonare le canzoni vecchie è diventata 1000 volte pesante, più sentito, diciamo.
4: Sì.
15: Però dopo qualche settimana così ho cominciato a scrivere, e anche qua a conoscere gente, nonostante la situazione Covid e tutto il resto, mm-hmm. si riesce un po' a conoscere qualcuno di nuovo, altri generi, altri stili, storie assurde di persone che sono appena trasferite come me,
4: sì.
15: che non vanno altro che a ispirarmi,
4: certo.
15: ancora di più. E quindi sì, stanno nascendo canzoni nuove, un po' diverse, sempre in inglese, però un po' diverse, ma
4: sì.
15: Molto, diciamo.
4: Bene, bene, hai parlato di storie che stanno ispirando la tua scrittura. Volevo chiederti invece quali sono i tuoi punti di riferimento musicali, quindi quali sono le sonorità che di solito ascolti di più?
15: Essendo partita con il violino a 6 anni, diciamo che la musica classica in generale è sempre rimasta lì nel cuore.
4: Sì.
15: C'ho ancora il violino qua, non sono portato a Londra perché non ho mai smesso di suonarlo, e quindi in primis la musica classica.
4: Ok.
15: E poi in realtà gli artisti più importanti per la mia crescita, poi dopo con la chitarra e la voce, sono stati assolutamente Bob Dylan, con tutto il seguito Woody Guthrie, mm-hmm. e tutti i film che probabilmente chi conosce Bob Dylan e Woody Guthrie ha visto,
4: sì,
15: e
4: sì,
15: sa.
4: Sì.
15: E poi direi Patti Smith, mm-hmm. Susan Vega, tutte quelle voci femminili,
4: sì.
15: che ci mettono l'anima, che quando senti le loro canzoni veramente dici che nelle canzoni loro ci mettono veramente l'anima,
4: mm-hmm, okay.
15: non il cuore, proprio l'anima. E quindi tutta quella serie lì.
4: Chiaro. Ma se io invece ti chiedessi Billie Eilish a livello proprio di sonorità, tu cosa mi dici?
15: Lei è stata, diciamo, una scoperta, perché appena ho iniziato a sistemare un po' Dance With Me, che all'inizio era assolutamente acustica,
4: sì,
15: e ho cominciato a sperimentare con altri suoni, mi è stato subito detto: cavolo, somigli un botto a Billie Eilish. E io sono rimasta sinceramente un po' sconvolta, perché okay, non è proprio tra i miei riferimenti, non
4: certo,
15: l'ascolto spesso, non
4: okay,
15: la seguo,
4: sì,
15: sinceramente. E quindi diciamo che poi da lì ho cominciato un po' a sentirla e effettivamente mi sono resa conto di quanto spacchi quella cosa, cioè mm-hmm, nel senso che appunto non si può semplicemente stare sulle origini,
4: certo,
15: e tutto il resto.
4: Sì, sì, inevitabilmente.
15: Cioè, sperimentare. Sono contenta infatti di come è uscita Dance With Me e di quanto sia diversa,
4: sì,
15: dall'originale.
4: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Immagino. Ma ci farei sentire in futuro Dance With Me originale? Cioè, c'è qualche versione che hai proposto sui social oppure te la tieni per te? Perché tante volte si parte magari dal fatto di pubblicare una canzone e poi si mostra anche la versione acustica. A volte piace anche di più oppure no. Dipende, però tu ce l'hai comunque pronta la versione acustica da far sentire?
15: Allora, sto pensando di fare in questi giorni appunto qualcosa, ad esempio live su Instagram, su Facebook, cose del genere.
4: Sì.
15: Insieme ad altri artisti qua di Londra.
4: Sì.
15: Dove magari proporrò appunto Dance With Me, versione acustica e tutto il resto. Sì, no, mi piacerebbe un botto fare... Oh, sto cercando in tutti i modi di farlo il migliore dei,
4: certo,
15: modi, nel senso di avere il video migliore e tutto il resto, ma sì, assolutamente. Poi appunto con l'assenza di live in questo periodo appunto...
4: Sì.
15: È quanto più necessario cercare di trovare il modo migliore per far vedere anche la versione acustica dei propri pezzi, mm-hmm, per farla conoscere, perché
4: certo,
15: secondo me è anche quella più vera, cioè
4: sì,
15: più autentica.
4: Certo, sì, sì, sono d'accordo. E noi dov'è che possiamo ascoltare questo nuovo pezzo acustico prossimamente? Come ti chiami sui social? E poi dove possiamo ascoltare Dance With Me? Su qualche piattaforma?
15: Allora, sui social, Instagram mi chiamo ab.music_basso,
4: mm-hmm,
15: e su Facebook abmusicxxx,
4: mm-hmm,
15: e direi di attendere per un bel video su YouTube, magari in acustico, però ancora non so la data.
4: Ok, di... ok, chiaro. Beh, comunque in attesa di vedere questo nuovo video in acustico, ragazzi, potete ascoltare EB su tutte le piattaforme, non avete scuse. Quindi Elisa, noi ti ringraziamo moltissimo per questa chiacchierata che abbiamo fatto oltre a Italia, perché tu in questo momento sei in Inghilterra, quindi ti ringraziamo molto. E prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
15: Bene, ciao ragazzi, sono EB e questa è Dance With Me.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Ciao amici di 6023, io sono Elisa e oggi intervisterò un altro membro della nostra radio, ovvero Davide Borello. E l'intervista sarà a tema musicale perché so che anche lui, come me, è un grande appassionato di musica. Quindi ciao Davide, la prima domanda che voglio farti è, in generale, che rapporto hai con la musica? Quindi che generi ascolti e se per caso sei anche un esecutore, quindi se suoni qualche strumento?
2: Ciao Elisa e carissimi ascoltatori di Radio 6023. A rispondere a questa domanda devo dire che mi riempie di grandissima gioia, perché la musica per me è veramente tutto. Diciamo che proprio dal primo momento in cui mi sveglio all'ultimo della mia giornata, quando vado a dormire, la musica è proprio l'unica costante, ecco, della giornata. E se non mi ritrovo ad ascoltarla proprio nell'immediato, devo dire che la mia mente comunque continua sempre a lavorare, a ragionare, eccetera, magari cercare di abbinare delle canzoni a seconda della situazione magari in cui mi trovo, piuttosto che... E poi devo dire che non solo mi ritengo un grande fruitore, ecco, della musica, ma anche un fautore, se così possiamo dire, in prima persona. Infatti sono circa 10, no, forse qualcosa di più, 12-13 anni che sono uno strumento, ovvero il basso elettrico, e questa cosa mi ha portato veramente a sperimentare molto con vari generi di diverso tipo, dalla black music, come può essere il soul, il funk, che tra l'altro sono anche le mie passioni a livello d'ascolti, a qualcosa di molto più rock in tutte le sue varie declinazioni, almeno quelle più conosciute, e anche quelle meno conosciute, come possono essere il post-rock, piuttosto che lo shoegaze. Diciamo che ce n'è di tutti i colori, ecco, ce n'è di tutti i gusti. E a livello di ascolti, anche qui ti direi, di solito diciamo che ascolto tutto ciò, mi sono ritrovato comunque negli anni ad ascoltare tutto ciò che spazia in un range musicale dove un'estremità è rappresentata appunto dalla black music, sia questa blues, jazz, soul, funk, disco, eccetera, fino a magari generi più estremi come possono essere il black metal o anche ad esempio la jungle, che è un tipo di elettronica molto veloce, eccetera. Quindi tengo sempre gli orizzonti ben aperti.
1: In questo grande orizzonte dei tuoi ascolti, quello che mi incuriosisce, visto che io sono un'appassionata di musica classica, è sapere se appunto rientra anche questo genere per caso, e se no, se non rientra, spiegaci come mai secondo te non fa parte dei tuoi ascolti e se pensi di recuperare in futuro.
2: No, sfortunatamente non sono un ascoltatore di musica classica, o meglio, ho provato negli anni ad approcciarmi a questo genere musicale, che indubbiamente è, diciamo, forse la colonna portante della cultura europea e non, però c'è qualcosa dentro di me che mi impedisce, ecco, di apprezzarlo, comunque di goderne appieno. Non so come mai, sinceramente, forse perché magari per la natura degli strumenti che sono coinvolti, ecco, nell'esecuzione, oppure semplicemente non è nelle mie corde, magari non l'ho ascoltata abbastanza, ecco. Però sì, ecco, uno dei miei propositi è quello sicuramente nei prossimi anni di potermi approcciare, perché sicuramente è forse una delle forme di bellezza più elevate che, come già detto, la nostra cultura, la nostra società può vantare, ecco, anche a livello proprio di essere umano di per sé.
1: Quindi un approccio c'è stato, ma che autori in particolare hai ascoltato?
2: A livello di ascolti ti direi che ho provato ad approcciarmi un po' a, diciamo, un po' ai classiconi, se così possiamo dire, Mozart, piuttosto che Bach. Ho provato con qualcosa anche di Salieri, e se ti devo dire un pezzo, forse il pezzo di musica classica mio preferito in assoluto, direi la marcia turca di Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Che, per chi non lo sapesse, la marcetta alla turca è un tempo di una sonata di Mozart, che poi è diventato famosissimo e conosciutissimo da chiunque. Beh, Davide, grazie della tua disponibilità. Saluto tutti i nostri ascoltatori. Alla prossima.
2: Grazie, ti ringrazio per la chiacchierata. Buona giornata.
3: Radio 6023. 6023.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: Tutte le news del Piemonte orientale.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
4: Quali attività svolgete per il territorio?
3: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
5: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
3: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Spazi Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
7: Ciao a tutti, sono Veronica di Radio 6023. Sono ritornata con lo spazio Emergenti e oggi sono in compagnia di Charlie di Road of Kicks, una band di Bergamo. Ciao Charlie.
8: Ciao Veronica, ciao a tutti.
7: Allora, parlami un po' di come è nata questa band, come vi siete formati?
8: Allora, siamo vicini di casa, io e Steven e Doug. Siamo nati a pochi metri l'uno dall'altro e ci conosciamo dall'asilo nido probabilmente. Siamo sempre cresciuti insieme fino a che a un certo punto abbiamo cominciato a suonare. Le nostre influenze iniziali erano solo dei dischi in vinile, perché i nostri genitori avevano quelli, e noi quando abbiamo scoperto i giradischi siamo rimasti colpiti, e allora le influenze vengono proprio da quei vinili iniziali.
7: Ma vinili di che tipo esattamente? Immagino Creedence, Clearwater, sì. Revival, cose di questo genere.
8: Senz'altro Creedence c'erano i Rolling Stones, Rita Richard, ma anche Elvis e Johnny Cash.
7: E tu personalmente chi adori di più tra tutti questi artisti?
8: È difficile dire, ovviamente. Probabilmente Elvis, la domanda.
7: Ah, Elvis. Io sono un amante degli Emerson, Lake and Palmer, per esempio, quindi.
8: Ah, sì, fantastico. C'erano anche quelli nei vinili originali che ascoltavamo.
7: Meno male. Il 18 gennaio è uscito il vostro primo album, Before the Sun. Puoi parlarci un po' delle tracce?
8: Sì, allora, le tracce raccontano delle storie o di vita vissuta o che abbiamo diciamo sentito, che ci sono piaciute e che abbiamo raccolto in tutti questi anni che ci conosciamo. Ci racconta un po' di noi e un po' di quello che ci piace, e di quello che è il sound che ci è sempre piaciuto, che è un sound diciamo da strada, quello che ti ascolti quando fai un bel viaggio lungo d'estate siamo sempre stati influenzati da quella musica ed è quello che abbiamo sempre cercato di fare.
7: E la canzone che abbiamo scelto, 24 Spindle Jenny, esattamente di che cosa parla?
8: 24 Spindle Jenny è il nome di una macchina per filare che si usava ai tempi del West, del vecchio West, e la storia racconta, appunto, perché avevamo letto su questo, sul libro del West, di questa macchina che faceva un suono come di un treno che arrivava, e ci era piaciuto un sacco sia il nome che questa immagine. Sempre in questo libro poi abbiamo letto una storia che ci aveva molto colpito di un ladro, un fuorilegge, che è stato condannato a morte e al tempo era praticamente il primo che sperimentava la sedia elettrica, si passava dalla forca, quindi dall'impiccagione, alla sedia elettrica. La canzone parla di questo viaggio che fa questo condannato a morte verso la stazione dove sono tutti raccolti per vedere la prima esecuzione con la sedia elettrica. È una storia vera, quindi noi ci era piaciuto parecchio e abbiamo cercato di stringere e riassumere in quella canzone.
7: Ultima cosa che ti chiedo è: avete dei social?
8: Sì, non siamo dei campioni a usarli, noi non siamo molto, diciamo, connessi.
7: Avete
8: però
7: bisogno di un social media manager?
8: Per fortuna abbiamo qualcuno che ci dà una mano, e quindi sì, abbiamo Facebook, YouTube e da poco anche Instagram.
7: Boh, siete al completo.
8: Siamo trovabili.
7: Perfetto.
8: Siamo trovabili, sì.
7: Allora noi lasciamo ai nostri ascoltatori l'ascolto di 24 Spindle Jenny. Grazie mille, Charlie.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Enrico, batterista della band di Torino Overclank, che ci presenta il loro singolo Bad Attitude. Allora Enrico, vuoi parlarci un po' del vostro singolo, di cosa parla?
1: Sì, ciao a tutti innanzitutto. Allora, Bad Attitude in sostanza è puncare di trasformare delle cattive abitudini in qualcosa che possa aiutare, ecco, a sorpassare tutte le cose brutte che ci accadono, quindi avere una atteggiamento un po' cattivo per superare appunto i problemi di tutti i giorni, mettiamola così.
0: Direi che il tema è molto molto bello.
1: Grazie.
0: Avete anche fatto uscire da poco giusto un album che si chiama Frames.
1: Sì, l'album deve appunto ancora uscire.
0: Ah, okay.
1: Uscirà l'11 giugno, però no, volendo è in preordine su iTunes.
0: Volevo chiederti riguardo all'album di cosa parlate solitamente nei vostri testi.
1: Innanzitutto premetto che non sono io a curarmene, quindi magari potrei dire qualche cavolata. Però in realtà, allora, il nome dell'album, già appunto Frames, vuol dire che appunto sono piccoli frammenti di cose successe a noi o comunque finora, diciamo, o comunque frammenti di esperienze successe, piace raccontarle a modo nostro, tutto lì.
0: Quindi parlate dei vostri esperienze personali.
1: Esatto, esattamente.
0: Ho capito. Invece per quanto riguarda le vostre influenze musicali?
1: Ma sulle influenze c'è un po' un miscuglio di tutto, andiamo dal metal al funk, al jazz, al rock, e quindi cerchiamo un po' di far andare d'accordo tutti questi generi che presi da soli sembrano strani tra di loro, ecco, e quindi c'è un lavoro anche su quello, nel senso di mettere insieme tutto ciò che ci piace, però in un modo che può appunto suonare bene, mettiamola così.
0: Sì, unire un po' di generi e fare poi qualcosa di vostro, ecco.
1: Esatto, esatto.
0: Visto che avete suonato su diversi palchi anche internazionali, come per esempio il palco di Waterloo di Amsterdam, e poi avete vinto gli Happy Music Festival.
1: Praticamente su Amsterdam è stato un concorso fatto principalmente online, appunto siamo riusciti a vincerlo e ci ha dato la possibilità di suonare, di fare queste tre date in Olanda, ed è stata comunque una bellissima esperienza. Mentre
0: certo,
1: sullo Yep abbiamo suonato appunto all'Active Arts Fest, appunto essendo ospiti di questa rassegna molto carina e artistica, è stato molto sia divertente che gratificante, ecco.
0: E avete magari progetti futuri?
1: Sì, adesso la prossima settimana, quindi il prossimo sabato, il 25 maggio,
0: sì,
1: suoniamo ai magazzini musicali Merula di Roretto di Carasco, vicino Bra, e poi il 7 di giugno suoneremo ai Sionieri, in un pub che è situato ai Sionieri in zona Alba, dove appunto faremo il release party in anteprima per l'album, appunto. Spero ci sarà l'occasione di vendere anche l'album, del merchandise, quindi chi riesce a venire magari potrebbe avere in anteprima appunto l'album.
0: Invece una domanda di curiosità, il nome Overclank come mai?
1: Allora, questo in realtà era già formato quando io sono entrato nella band, però praticamente, cioè, sta a significare appunto questo insieme di generi diversi tra loro, come degli ingranaggi appunto, il quale l'unione crea appunto questo suono metallico, però non è questo suono metallico, quindi va anche oltre, e allora è un po' questa filosofia qui, ecco.
0: Come un po' l'unione di diversi generi.
1: Esatto, cioè non stare a significare magari il suono appunto duro o magari monotono, ma appunto l'insieme di questi ingranaggi possono formare anche suoni diversi e molto più armoniosi, ecco.
0: Ho capito, è interessante. Allora, ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare
1: grazie
0: a tutti i vostri contatti, dove possono seguirvi, anche per
1: sì,
0: poi
1: certo,
0: ordinare l'album, e poi se
1: certo
0: vuoi lanciare
1: allora
0: tu il vostro singolo.
1: Allora, ci trovate ovunque, quindi sia su Facebook, su Instagram, su Spotify, per sentire appunto i brani e l'album. Su iTunes anche, che è possibile appunto poi preordinare l'album. Vi lascio con il nostro singolo. Buon ascolto.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
7: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
8: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
7: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
8: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
7: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
8: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come
7: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
8: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
7: Galleria d'arte moderna e il Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
8: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
7: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
8: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
7: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
8: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
7: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. e tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
8: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
7: Tre mesi dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.
8: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
7: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese e d'estate la costa ionica e quella tirrenica.
8: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
7: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
8: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
7: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
8: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
7: Squillace, il suo castello normanno.
8: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
7: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
8: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
7: E il platano millenario a Curinga.
8: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
7: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
8: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e alle esperienze universitarie degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
7: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
10: Quindi di cosa vi occupate?
9: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
10: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
10: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
10: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
10: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODB.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Evropská rada, Rada Evropské unie, Rada Evropy. Pardon, můžete to zopakovat? Je to matoucí, že? Všechny tři se jmenují skoro stejně. Co má každá z nich v popisu práce? A čím se od sebe vlastně liší? Pojďme se na ně podívat podrobněji. Začněme s Evropskou radou. Ta se skládá z hlav států nebo předsedů vlád všech 27 členských států Unie. Zasedají v ní třeba německý spolkový kancléř, francouzský prezident nebo český premiér a mezi členy Evropské rady se počítá také předseda Evropské komise. Slovo všech členských států tu má stejnou váhu. Evropská rada má svého předsedu nebo předsedkyni, které si volí na 2,5 roku. Předsedající může mandát jednou opakovat. Od roku 2024 je předsedou Evropské rady bývalý portugalský premiér António Costa. Evropská rada se schází nejméně 4x do roka, aby společně stanovila celkové politické směřování a priority Unie. Nevyjednává o právních předpisech ani je sama nepřijímá. Pouze poukazuje na záležitosti, kterým by se měla Unie věnovat, a navrhuje, co přesně bude zapotřebí udělat. Evropská rada dále řeší nečekané problémy a krize. V posledních letech si musela poradit například s válkou na Ukrajině, covidem, finanční krizí nebo Brexitem. Rada dále zodpovídá za jmenování kandidátů do vysokých unijních funkcí, například prezidenta Evropské centrální banky, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo předsedu Evropské komise. Když tedy víme, co Evropská rada dělá, jak si ji už příště neplést se zbývajícími dvěma radami? Stačí si zapamatovat následující pomůcku. V Evropské radě dávají hlavy členských států své hlavy dohromady. Evropská rada sídlí v Bruselu ve stejné budově jako další z našich rad, Rada Evropské unie. V Radě Evropské unie se utváří unijní právní předpisy. Možná ji znáte také pod jménem Rada ministrů. Skládá se totiž z ministrů vlád jednotlivých členských zemí, kteří jsou odpovědní za určité politické oblasti. Například ministři hospodářství a financí společně jednají o finančních záležitostech, zatímco ministři spravedlnosti se zabývají otázkami justice. Zajímavé je, že předsednictví Rady Evropské unie se každého půl roku ujímá jiný členský stát. A právě ministři toho členského státu, který v dané době zastává předsednictví Rady Evropské unie, také předsedají zasedáním. Rada Evropské unie právní předpisy neprojednává a nepřijímá sama, ale společně s Evropským parlamentem, s nímž také schvaluje unijní rozpočet. Jak si ale zapamatovat, jak přesně se tato rada jmenuje? Může nám pomoci, že jako jediná má ve svém jméně Evropskou unii a k tomu i druhý název – Rada ministrů. Jak jsme už zmínili, tento název dostala díky svému složení, neboť ji tvoří ministři z každého členského státu. Jako poslední je na řadě Rada Evropy. Na rozdíl od předchozích dvou rad není Rada Evropy institucí Unie, ale samostatnou organizací. Účastní se jí 46 států, což je o poznání více než členů Unie. V Radě Evropy má své místo všech 27 členských států Unie a mezi členy, kteří k Evropské unii nepatří, můžeme jmenovat třeba Spojené království, Turecko, Lichtensteinsko nebo Švýcarsko. Rada Evropy byla založena už v roce 1949 a je nejstarší mezivládní organizací v Evropě. Sídlí ve Štrasburku ve Francii, stejně jako Evropský parlament. Parlament dokonce dříve pořádal svá plenární zasedání v hlavní budově Rady Evropy. Palais de l'Europe neboli Paláci Evropy. Parlament se později přestěhoval, ale jeho budova je dodnes s palácem propojena. Rada Evropy je organizace, která chrání lidská práva, demokracii a právní stát. Má i svůj vlastní soud, Evropský soud pro lidská práva. Zde mohou občané podat stížnost na některý ze států, pokud se domnívají, že porušil jejich práva a svobody. Na tento soud se ovšem mohou obrátit až poté, co svůj případ předložili nejvyššímu soudu ve svém státě. Rada Evropy jako mateřská instituce Evropského soudu pro lidská práva v prvé řadě usiluje o to, aby k porušování lidských práv vůbec nedocházelo. Dělá to prostřednictvím úmluv. Úmluvy jsou mezinárodní právně závazné smlouvy. První takovou smlouvou Rady Evropy byla Evropská úmluva o lidských právech, která je základem veškeré její činnosti. Podepsali ji všichni členové a sepsali v ní veškerá práva a svobody občanů, které se zavázali chránit. Rada Evropy sleduje situaci ve svých členských státech a dává jim doporučení, jak v různých oblastech vyřešit nedostatky. Zabývá se například násilím, korupcí, rasismem, obchodováním s lidmi, terorismem, svobodou projevu a svobodnými volbami. A jak tuto radu odlišit od ostatních? Podívejte se na Evropu ze zeměpisného hlediska jako na kontinent. Tato rada má více členských států než Evropská unie a je tak jedinou radou, která ve svém názvu nemá jen odvozeninu, ale celý název kontinentu. Nakonec si shrneme, co jsme se o všech třech radách dověděli. Každá má své specifické funkce, a to vést nás kupředu, vytvářet právní předpisy nebo chránit lidská práva a demokracii. Pouze dvě z nich spadají pod Evropskou unii. Evropská rada a Rada Evropské unie. Rada Evropy je samostatná organizace, která ale s unií sdílí stejné základní hodnoty. Evropská unie i Rada Evropy se starají o dobré životní podmínky občanů a historicky mají mezi sebou úzké vazby. Rada Evropy nejenže s unií sdílela svůj jednací sál, ale jako symbol jednoty používá i stejnou hymnu a vlajku. Obě mají také mnoho společných cílů, například mír a rovnost napříč Evropou i mimo ní. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
0: Trčita na Soravoce.
1: Sei zero ventre.
12: Sono le 5
7: e 5 minuti.
13: Ok, Tommy, geistux le radio 6023 in Italia.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
5: Perfetto, e cosa fate?
14: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
5: E come possiamo contattarvi?
14: Abbiamo un numero... telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
5: Possiamo sapere l'indirizzo email?
14: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
15: Rak je drugi vodeći uzrok smrti u državama članicama nakon kardiovaskularnih bolesti.
12: Svake godine dijagnosticira se gotovo 3 milijuna slučajeva, a 1,2 milijuna osoba izgubi bitku s tom bolešću. Iako su zdravstvene politike prvenstveno u nadležnosti država članica, borba protiv raka jedan je od prioriteta Europske unije. U ovom podcastu doznaćete više o europskom planu za borbu protiv raka. Svatko može oboljeti od raka. On pogađa osobe svih dobnih skupina, spolova i društvenog statusa, te iznimno opterećuje europske zdravstvene sustave. Na određeni način pogađa svakog od nas. Svi poznajemo nekog tko je obolio od raka ili od njega preminuo. Svjetska zdravstvena organizacija rak definira kao opći pojam koji obuhvaća veliku skupinu bolesti koje mogu pogoditi bilo koji dio tijela. Jedna od ključnih značajki raka je brza dioba abnormalnih stanica koje se šire izvan svojih uobičajenih granica, a mogu zahvatiti susjedne dijelove tijela i druge organe. U Europskoj se uniji svake godine dijagnosticira gotovo 3 milijuna slučajeva raka, a 1,2 milijuna osoba izgubi bitku s tom bolešću. Pandemija bolesti COVID-19 ozbiljno je narušila skrb za oboljele od raka te otežala njegovu prevenciju, dijagnostiku, liječenje i pristup lijekovima. Utjecala je na istraživanja, uzrokujući kašnjenja u kliničkim ispitivanjima. Prema podacima Europske organizacije za borbu protiv raka, procjenjuje se da tijekom pandemije nije provedeno 100 milijuna testova probira i da zbog toga nije dijagnosticirano milijun slučajeva raka. U Europi trenutačno živi 1/10 ukupnog svjetskog stanovništva, no i 1/4 oboljelih od raka. Ako se ne poduzmu odlučne mjere, predviđa se da će se broj umrlih od raka u Europi do 2035. povećati za gotovo 25%. Time bi rak postao vodeći uzrok smrti u Uniji. Cilj je Unije da sve države članice surađuju na poboljšanju prevencije, liječenja i naknadne skrbi za bolesti kao što je rak. Početkom 2021. komisija je predstavila Europski plan za borbu protiv raka, u kojem se utvrđuju mjere za potporu i koordinaciju djelovanja u svakoj fazi bolesti, prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnozi i liječenju. Njime se usto nastoji osigurati bolja kvaliteta života pacijenata oboljelih od raka i osoba koje su ga preboljele. Ova važna inicijativa dio je Europske zdravstvene unije. Povezana je i s nekoliko drugih prioriteta kao što su misija Unije za borbu protiv raka u okviru programa Obzor Europa, farmaceutska strategija, strategija od polja do stola i Europski prostor za zdravstvene podatke. Zajedničke su im teme poput istraživanja inovacija, digitalne i personalizirane medicine, te smanjenja nejednakosti povezanih s rakom diljem Unije. Plan će se provesti u nadolazećim godinama na temelju 7 tematskih prioriteta. Mjere u okviru plana odnosit će se na ključne čimbenike rizika, kao što su smanjenje konzumacije duhana, štetne konzumacije alkohola i onečišćenja okoliša, te izloženosti opasnim tvarima. Planom se također nastoje promicati zdrava prehrana i tjelesna aktivnost. Iskorjenjivanje raka vrata maternice i drugih vrsta raka uzrokovanih ljudskim papiloma virusima cijepljenjem još je jedan od njegovih ciljeva. Uspostavit će se i skupina za provedbu tog plana. Ona će blisko surađivati s Europskim parlamentom, državama članicama i drugim dionicima. Europska komisija nedavno je predstavila i novi pristup kako bi državama članicama pomogla da potaknu svoje građane da sudjeluju u programima probira. Cilj je do 2025. ostvariti cilj utvrđen u Europskom planu za borbu protiv raka, odnosno da se probir raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice ponudi 90% osoba koje ispunjavaju uvjete. Trebalo bi razmotriti i proširenje probira na rak prostate, pluća i želuca, ovisno o daljnjim istraživanjima. Europski parlament je u rujnu 2020. osnovao posebni odbor za borbu protiv raka. Njegova je svrha bila preispitati mjere koje je Unija poduzela u borbi protiv te bolesti i predložiti poboljšanja. Završno izvješće posebnog odbora usvojeno je godinu i pol kasnije. U njemu su iznesene preporuke za poboljšanje mjera za upravljanje čimbenicima rizika u Uniji. One obuhvaćaju konzumaciju alkohola i duhana, širenje probira i osiguranje više financijskih sredstava za istraživanje. Borba protiv raka jedna je od ključnih aktivnosti Europske zdravstvene unije. Snažnim djelovanjem Unije u području zdravstvenih politika mogli bi se bolje zaštititi građani i osigurati najinovativniji način liječenja u bilo kojoj državi članici. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
15: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban a szavazási rendszer működését vizsgáljuk meg.
16: Az európai polgárok 5 évente szavaznak arról, hogy kiképviseljék őket az Európai Parlamentben a soron következő jogalkotási ciklusban. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Minden tagállam eltérő számú képviselőt delegál. Hogy pontosan hányat, azt a csökkenő arányosság elve határozza meg. Minél nagyobb egy adott tagállam lakossága, annál több képviselő megválasztására jogosult. A nagyobb tagállamok képviselői a kisebb országokéhoz képest azonban több állampolgár képviseletét látják el. Az egyes országok minimum 6 és maximum 96 európai parlamenti mandátumot szerezhetnek.
15: Bár országonként némileg eltérhet a szavazás menete, az alapelveket illetően nincsenek különbségek. Tagállamtól függően a polgárok politikai pártra, egyéni jelöltekre vagy akár mindkettőre voksolhatnak. Az uniós választások arányos képviseleten alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a pártok által elnyert parlamenti helyek száma egyenesen arányos az általuk megszerzett szavazatok számával. És ki adhatja le a voksát?
16: Szavazásra az uniós tagországok azon állampolgárai jogosultak, akik betöltötték az országukban érvényes választójogi korhatárt. Ez Ausztriában, Belgiumban, Németországban és Máltán 16, Görögországban 17, a többi tagállamban pedig 18 év. A származási országuktól eltérő tagállamban élő uniós polgárok a hazájukban állított jelöltekre vagy a lakóhelyük szerinti országban állított jelöltekre is leadhatják szavazatukat. Minden választópolgár azonban csak egyszer szavazhat egy adott választáson. Magyarországon június 9-én lesznek az európai választások. És hogyan zajlik a szavazás?
15: A szavazólapon pártlisták, azaz a pártok által előzetesen felállított jelölt listák közül választhatunk, a párt neve alatti körbe írt X-el. Így bár pártokra voksolunk, szavazatunkkal közvetetten hozzájárulunk ahhoz, hogy az adott párt jelöltjei európai parlamenti mandátumot szerezzenek. A képviselői helyeket a jelöltek a pártlistán szereplő sorrendben foglalhatják el, a pártra leadott szavazatok száma alapján. Néhány uniós országban mi dönthetünk arról, hogy az előzetesen felállított pártlistákra vagy külön a pártok listáin szereplő jelöltekre szavazunk-e?
16: A szavazatok számlálása akkor kezdődhet meg, miután lezárult a szavazás. Minden politikai párt a kapott szavazataival arányban küldhet képviselőket a parlamentbe. Így érvényre jut a választói akarat.
15: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
16: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
0: Recita, una sola voce. 6023.
17: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
18: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
17: Aiutaci a fermare questa vergogna.
18: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
19: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
20: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
21: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
22: Biotestamento. Informati su vidas.it.
20: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Radio 6023.
23: Toda gioia, toda bellezza.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
24: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi. Magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
24: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci. E lì si possono vedere tutte le nostre attività.
25: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
24: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercel
26: 62 3
27: 60 20 che
26: 60 23
27: 60 23
26: 60 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Креативна Європа – це не просто фінансування. Це заява, що культура є важливою, що ваш голос має значення, що Європа інвестує у своє творче майбутнє. Креативна Європа надає можливості розвитку талантів, захищає культурне розмаїття і допомагає просувати творчі ідеї крізь кордони. Отже, якщо ви малюєте, пишете, співаєте чи кодуєте свій наступний шедевр, знайте, ви є частиною спільноти митців, що простягається Європою. І ЄС готовий підтримати вас. Щоб дізнатися більше, відвідайте офіційний вебсайт або поговоріть із представником місцевого офісу Креативної Європи. Наступна можливість уже чекає на вас. Цей подкаст підготовлено на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
5: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
4: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
5: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
4: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere!
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
8: Radio 6023.
9: Yo, shut the fuck up.
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: võib riik otsida hallata ja majandada loodusvarasid, näiteks korraldada kalapüüki ja kaevandada naftat või gaasi. Majandusvööndi tagant algab avameri. Avameri moodustab kogu maailma merest umbes 2/3 ja kõigist maailma liikidest elab 95% just seal. Niisiis, kui tahame ookeane kaitsta, ei saame avamerest üle ega ümber. Suurem osa avamerest on külm ja pime ning vee sügavuses valitseb väga kõrge rõhk. Seepärast on suurem osa avamerest läbi uurimata. Kehtiva rahvusvahelise õiguse kohaselt on kõigil riikidel õigus avamert kasutada, olgu siis laevasõiduks, kalapüügiks või teadusuuringuteks. Kuna avameri ei ole ametlikult kaitse all, kiputakse selle ressursside kasutamisega aga liiale minema. Seetõttu ongi osa liike juba välja surnud ja ökosüsteemid rikutud. Seda olukorda tahetakse nüüd muuta. Kuigi küsimusele, kellele maailmameri kuulub, ei ole ühest selget vastust, võttis ÜRO 2023. aastal vastu õiguslikult siduva kokkuleppe, mille eesmärk on võtta 2030. aastaks kaitse alla 30% ookeanidest. ÜRO avamere leping on esimene rahvusvaheline õiguslikult siduv leping, millega kaitstakse neid merealasid, mis jäävad riikide majandusvöönditest väljapoole. Lepingu üle peeti läbirääkimisi üle 10 aasta ja see võeti lõpuks vastu 2023. aastal New Yorkis toimunud ÜRO kohtumisel. Valitsuste vahelise konverentsi president Rena Lee avaldas lepingu sõlmimise üle hea meelt ja sõnas.
1: Good evening, ish, ladies and gentlemen.
0: Tere õhtus, daamid ja härrad. Lõpuks ometi on see laev randunud.
1: The ship has reached the shore.
0: Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on lepingu sõlmimist alati üheselt toetanud. Üksi ei suuda maailma merd kaitsta ükski riik. Seepärast toetab liit kindlalt ÜRO ühiseid jõupingutusi, mille eesmärk on ookeane kaitsta ja sellega seotud rahvusvahelist koostööd suurendada. Avamere lepingu raames luuakse järgnevatel aastatel uued merekaitsealad. Eesmärk on kaitsta avamere kõige elurikkamaid piirkondi. Riikidel tuleb nüüd välja pakkuda, millised piirkonnad kaitse alla võtta. Näiteks on rikkaliku mereelu poolest tuntud Assoorid ja Kanaarisaared. Seal leidub nii mereimetajaid, nagu vaalad ja delfiinid, kui ka merelinde ning süvamere ökosüsteeme. Mõned merekaitsealad olid küll olemas juba enne lepingu sõlmimist, kuid nende kaitse ei olnud sageli piisav ega selle järgimine tagatud. Lisaks kindlustatakse lepinguga, et mereressursse jagatakse riikide vahel õiglaselt. Näiteks kui Portugal annab Hispaaniale loa oma vetes kala püüda, peab Portugal saama püügi pealt teenitavast kasumist õiglase osa endale. Samuti näeb leping ette, et kui mõni riik annab loa enda vetes teadusuuringuid teha, jagatakse uurimistulemusiga loa andnud riigiga. Avamere lepingu on allkirjastanud üle 90 ÜRO liikmesriigi. Selleks, et leping 2025. aastal jõustuks, peavad selle ratifitseerima vähemalt 60 riiki. Maailmamert kaitstes kaitseme ise ennast. Avamere lepingu toetamisega on Euroopa Liit teinud otsustava sammu mereressursside kaitsmiseks ja kestlikuks kasutamiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas 2022. aastal Prantsusmaal Brestis toimunud maailmamere tippkohtumisel järgmist.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Daamid ja härrad, maailma meri on tohutu, rahutu ja metsik. Selle rannikul seistes tunneme end lõpmata väikese ja alandlikuna. Aga siin Brestis kogunedes peame endale aru andma, kui suur on inimkonnana meie võim ja kui suur meie vastutus järgmise põlvkonna ees. Nii et ärgem mõelgem väikselt, mõelgem suurelt, sest meie missioon on sama tohutu kui maailmameri. Suur tänu! Rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
9: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
10: Promosso!
11: Ciao a tutti quanti, benvenuti al secondo episodio di Studiare Informati. Io sono Mirella di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Flabs. Dopo avervi introdotto nel mondo dell'università con il primo episodio, ora vogliamo presentarvi il mondo della ricerca universitaria. Prima di spiegarvi come funziona, però, in questa puntata parleremo di come si può entrare nel campo della ricerca.
9: Come? Grazie al dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano, all'obiettivo di fornire a chi lo affronta le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati.
11: Il dottorato di ricerca ha una durata minima di 3 anni ed è un percorso a numero chiuso. Per poter fare un dottorato di ricerca bisogna partecipare a un concorso pubblico dopo aver conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o un titolo equipollente. I candidati al dottorato di ricerca sono valutati mediante prove di esame, colloquio orale individuale ed eventuale prova scritta, con successiva verifica dei titoli.
9: In merito alla valutazione dei titoli, ogni candidato deve presentare un curriculum vitae accademico. In cosa consiste? Nella presentazione della propria carriera, livello di istruzione, titoli di studio conseguiti, ambito delle tesi di laurea sostenute, ma anche eventuali certificazioni linguistiche e informatiche, master di primo o di secondo livello, pubblicazioni accademiche, partecipazioni a bandi e call accademiche, mobilità Erasmus Plus ed esperienze similari.
11: Inoltre, per poter fare domanda di candidatura è necessario presentare le lettere di referenza. Si tratta di lettere scritte da relatore, correlatore o docenti dell'università nei quali viene attestata l'esperienza accademica dello studente. Conviene sempre raccogliere almeno 2-3 lettere di referenza, soprattutto da parte dei docenti con i quali si è collaborato strettamente durante gli anni universitari.
9: In fase di candidatura, lo studente deve anche presentare il progetto di ricerca che vuole sviluppare durante il dottorato. Il progetto consiste nell'analisi complessa di una tematica che viene analizzata rispondendo ad esigenze di un target e che vede la proposta proposta di una risoluzione ad un problema.
11: In caso di esito positivo, il candidato diventa a tutti gli effetti un dottorando. Nel corso dei 3 anni potrà svolgere un progetto di ricerca, frequentando programmi di didattica avanzata e potendo partecipare anche a progetti di scambio culturale con altri paesi. Il dottorando viene seguito step by step da un tutor accademico, che supervisiona il progetto e l'avanzamento scientifico.
9: Al termine del percorso, il dottorando discute una tesi di dottorato con la quale mostra i frutti e i risultati della sua ricerca. La commissione esaminatrice, previa valutazione di 2 docenti esterni di elevata qualificazione scientifica, assegna il titolo di dottore di ricerca al dottorando, che così conclude il suo percorso.
12: Solitamente, quando si parla di dottorato di ricerca, si utilizza il termine PhD. Questa sigla deriva dal latino Philosophiae Doctor e significa letteralmente dottore di filosofia. Il dottorato non riguarda semplicemente la filosofia e può essere realizzato in qualsiasi ambito. Ricordatevi però che ci si può fregiare del titolo di PhD soltanto quando si è concluso il dottorato. Durante il periodo di ricerca ci si deve presentare esclusivamente come PhD student. Continua ad ascoltare i contenuti di Studiare Informati per avere maggiori informazioni sul mondo della ricerca universitaria.
9: Ma ora andiamo alla scoperta dei dottorati di ricerca che potete trovare nelle 2 università protagoniste di Studiare Informati, Università Magna Grecia di Catanzaro e Università del Piemonte Orientale.
11: L'Università Magna Grecia presenta 9 dottorati e 18 curricula tra i quali scegliere. I laureati in ambito giuridico possono fare ricerca in ambiti quali diritto della società digitale, teoria e storia del diritto, diritto e tutele del mercato e delle imprese, diritto nell'Unione Europea e tutela dei diritti fondamentali.
9: I laureati in ambito medico possono invece fare ricerca nell'ambito delle malattie croniche rare non trasmissibili, nella medicina molecolare e di precisione e nell'ambito delle tecnologie biomediche avanzate. Inoltre ci si può candidare a dottorati in medicina clinica, scienze biomediche e scienze della vita. Infine è presente un dottorato in psicologia in convenzione con l'Università di Messina.
11: All'Università del Piemonte Orientale, invece, sono disponibili 9 dottorati di ricerca per un totale di 16 curricula. Anche Lupo, come UMG, investe molto nei dottorati di ricerca in ambito medico e scientifico. Infatti, sono disponibili dottorati in Medical Sciences and Biotechnology, in Food Health and Longevity e in Medicina dei Disastri. Inoltre, sono attivi dottorati in Drug Innovation ed in Chemistry and Biology e come non citare anche il dottorato in Intelligenza Artificiale in collaborazione con il Campus Biomedico di Roma e quello in Sustainable Development and Cooperation realizzato con l'Università di Torino e l'Università di Antananarivo in Madagascar.
9: In ambito umanistico, invece, sono disponibili il dottorato fino in filosofia in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università di Genova e l'Università di Pavia per i laureati in filosofia e il dottorato in ecologia dei sistemi culturali e istituzionali con diversi curricula in diritto, scienze storiche e traduzioni linguistico-letterarie.
11: Inoltre è possibile partecipare anche a dottorati industriali. Si tratta di dottorati in convenzione con imprese che aprono la possibilità ai propri dipendenti che sono impegnati in attività di elevata qualificazione di poter ottenere il titolo di PhD. Insomma, sono davvero numerosissime le opportunità di dottorato alle quali poter partecipare, aperte sia ai laureati magistrali che ai laureati che già dispongono di un lavoro in azienda.
9: Per maggiori informazioni puoi consultare le sezioni apposite dei siti uniupo.it e web.unicz.it.
11: Anche questo secondo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un caro saluto da Mirella e Flav di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
10: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
13: Consorzio Greek Germaniso Britannico rebah il premio Defne Caruana Galizia al giornalismo El Fein Otlita Washrin. L'investigazione ta' tħarsam il-replay l-avvenimenti li seħħew qabel, waqt u wara n-naufraġju tal-bastiment Adriana. Dan il-naufragġju seħħ fl-14 ta' Ġunju 2023 il-barra mill-kosta ta' Pilos fil-beach tal-Greċja. Fin-naufragġju tilfu ħajjithom aktar minn 600 migrant li kienu telqu mill-Libja fuq bastiment tas-sajt.
14: Libertà d'expression.
15: Freie Meinungsäußerung.
16: Libertà d'espression.
17: Libertà d'espressione.
18: Di la verità anche se la tua voce trema.
19: Daphne Caruana Galizia.
13: Il-titlu tal-artiklu rebbieħ kien Under the Unwatchful Eye of the Authorities Deactivated Cameras Dying in the Darkest Depths of the Mediterranean. L-investigazzjoni konġunta mill-kumpanija investigattiva griga Solomon f'kollaborazzjoni mal-organizzazzjoni non-governattiva ġermaniża Forensis, ix-Xandar Pubbliku Ġermaniż ARD u l-Gazzetta Brittanika The Guardian żvelat kif seħ l-għar naufraġju ta' migranti fl-istorja reċenti pala konsegwenza tal-azzjonijiet li ħadu il-Gwardja tal-Kosta Griga. L-investigazzjoni żvelat ukoll inkonsistenzi f'dak li qalu li seħ b'mod uffiċjali l-awtoritajiet Grigi. Il-ġurnalisti kisbu l-istorja mingħand 20 superstitu tan-naufraġju, ikkonsultaw id-dokumenti tal-qorti u tkellmu ma' sorsi mill-Gwardja tal-Kosta. Is-sejbiet żvelaw li ntilfu opportunitajiet ta' salvataġġ u li l-offerti ta' għajnuna ġew injorati, fil-waqt li x-xhieda ta' dawk li salvaw tindika li kienu tentattivi tal-Gwardja tal-Kosta Griga biex tirmonka l-bastiment li fl-aħħar mill-aħħar ikkawżaw l-għarqa tiegħu. Il-Gwardja tal-Kosta Griga ċaħdet li pruvat tirmonka l-bastiment. Forensis wettqet rikostruzzjoni tal-avveniment permezz ta' mudell interattiv 3D tal-bastiment, permezz ta' data mir-reġistru tal-Gwardja tal-Kosta kif ukoll permezz ta' xhieda tal-kaptan tal-bastiment tal-Gwardja tal-Kosta. Barra minn hekk użat l-informazzjoni dwar ir-rotot ta' titjiriet, id-data dwar it-traffiku marittimu, l-immaġnijiet bis-satellita u l-filmati meħuda minn bastimenti li kienu jinsabu fil-qrib kif ukoll sorsi oħra. Meta telat tirċievi l-premju għan-nom tal-Konsorzju Rebbieħ, Iljana Papangeli mill-Kumpanija Solomon tkellmet dwar it-tama tagħha li dan il-premju jagħti rikonoxximent lil dawk li ħaqhom.
20: We hope this award
21: Nittamaw li dan il-premju jgħin biex jingħata rikonoxximent lis-superstiti u lill-persuni li tilfu membri tal-familja tagħhom u nies eżis għalihom fin-naufraġju. U li dawn l-imwiet ma ġewx injorati u se jiġu ikkastigati.
13: Waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju, il-President tal-Parlament Ewropew Roberto Metsola tkellme dwar l-importanza li l-Parlament Ewropew jagħti lill-ġurnaliżmu indipendenti.
20: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
21: Il-Parlament Ewropew se jkompli jaqaf mal-familja ta' Daphne, ma' dawk li jfittxu l-verità, mal-ġustizzja, mal-ġurnaliżmu indipendenti. Tlabna lil nataw tweġibiet. Għamilna skrutinju u adottajna atti leġislattivi. U se nkomplu nadottaw atti leġislattivi biex niżguraw li l-Ewropa tagħna tkun spazju fejn il-ġurnalisti jkun jistgħu jaħdmu mingħajr biża', mingħajr fastidju, mingħajr violenza, mingħajr ma jinqatlu.
13: Din kienet it-tielet edizzjoni ta' dan il-premju. Il-premju għandu lan li jirrikonoxxi xogħol ġurnalistiku fil-font eċċellenti li jippromovi l-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Huwa msemmi bħala ġieħ lil Daphne Caruana Galizia, il-ġurnalista blogger u attivista Maltija kontra l-korruzzjoni li nqatlet fl-2017. Hija kienet qed tinvestiga l-ħasil tal-flus, ir-rabtiet bejn l-industrija tal-lob tal-azzard online u l-kriminalità organizzata u l-iskema Maltija ta' ċittadinanza b'investiment. F'nofs Ottubru tal-2017 hija nqatlet viċin id-dar tagħha permezz ta' bomba li kienet qiegħet taħt is-sit tal-karozza tagħha. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.

0: Qualunque sia il vostro credo politico, siamo tutti consapevoli che questo passo storico, l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale, è stato compiuto in un momento cruciale per il popolo della comunità. Tutti i suoi stati membri si trovano ora di fronte a tre grandi sfide: la sfida della pace, la sfida della libertà e la sfida della prosperità. E sembra chiaro che possano essere affrontate solo nella dimensione europea.
1: Così si esprime Simone Veil nel 1979, anno in cui diventa la prima presidente del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto.
0: La sua leadership ha confermato il ruolo del Parlamento europeo come voce di tutti i cittadini. Simone Veil ha promosso la democrazia, ha lottato per i diritti umani ed è rimasta salda nella convinzione che la forza dell'Europa sta nella sua unità. A distanza di oltre 40 anni, la sua eredità è più forte che mai. L'Unione Europea continua ad affrontare sfide che mettono a dura prova la sua unità, come le tensioni politiche, l'instabilità economica e i conflitti ai suoi stessi confini e oltre. Il raggiungimento della pace, della libertà e della prosperità continua ad essere alla base degli ideali e dell'identità.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 7.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
7: E che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
7: Cosa fate qua oggi?
6: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
7: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
6: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Sì. 6023 Wake Up.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023. Quando torno a casa vorrei
2: stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei
3: fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe
4: una mattarella.
1: Dopo gli studi mi piacerebbe
4: non rompere.
1: Quello che chiedo alle istituzioni è
5: un paio di schiaffi.
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Say my name.
11: Radio 6023.
10: You're goddamn right.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di cartapesta. Non cercate di flettermi, non ci casco.

0: trovato l'equilibrio e ci baciamo e per la faga ci innamoriamo.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 1807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023. Stay Rock.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
10: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
9: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
11: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
15: Eurofonica.
16: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
17: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
18: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
19: e Kids FM in Germania.
20: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
1: Eurofonica.
20: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
14: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
21: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
22: Uniti nella diversità.
14: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
17: Benvenuti, 32esima puntata Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
7: Ciao Fabiano, benvenuti a tutti.
17: E un saluto ad Alberto, il nostro regista. I muri più pericolosi sono quelli mentali. Tre giorni fa abbiamo festeggiato la liberazione, la festa laica per eccellenza che deve ricordarci il valore della libertà grazie al tributo del sangue di molti uomini e donne. 71 anni dopo la memoria si è appannata e i muri, quelli veri, fatti di mattoni e cemento, sono tornati in Europa, dall'Ungheria al Brennero. Proprio al di là del nostro Brennero c'è l'Austria, dove pochi giorni fa ha trionfato l'estrema destra, che vuole quel muro e che si va ad aggiungere agli estremisti nazionalisti che ormai sono in forte ascesa in tutta Europa. Ecco perché il 25 aprile non è più semplicemente una festa, ma un monito per noi giovani. La libertà non è una cosa scontata, ma va conquistata ogni giorno, soprattutto oggi. Tantissime le notizie ancora anche oggi qui a Eurofonica, vero Alice?
7: Esatto, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di nuovo di Brexit, ma vedrai che lo affronteremo in maniera molto diversa dal solito. Poi voleremo un attimo in Grecia e chiederemo proprio a persone sul campo cosa ne pensano dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione e dell'asilo. E poi ancora parleremo addirittura di satira e di satira in Germania. Vedremo un po', appunto, nel corso della puntata vari argomenti, anche in maniera molto differente dal solito.
17: E apriamo invece con le droghe, perché dal narcotraffico alla tossicodipendenza è un tema che è stato affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio recentemente a New York, e ce ne parla la nostra Beatrice Dusi.
1: Eurofonica.
23: Lo scorso 20 aprile si è festeggiato in tutto il mondo e anche a Milano, con tanto di concerti e incontri dedicati, il cosiddetto 420 Day o Weed Day, il giorno dedicato alla cannabis, la famosa piantina tanto cara ai Grateful Dead, gruppo di San Francisco tra i fondatori del rock psichedelico che per primo ha associato alla marijuana il nome in codice 420. Contemporaneamente a New York si è svolta dal 19 al 21 aprile una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, detta UNGAS, dedicata proprio al problema mondiale della droga, dal narcotraffico alla tossicodipendenza. Problema che anche l'Unione Europea sta affrontando con il piano d'azione del Consiglio Europeo, iniziato nel 2013 e previsto fino al 2016, al quale collaborano organi come il Gruppo Orizzontale Droga e agenzie dell'Unione Europea quali Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed Europol. Il piano d'azione mira principalmente alla riduzione tanto della domanda quanto dell'offerta di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale e l'informazione. Il problema droga è di difficile soluzione anche a causa del sempre più vasto utilizzo di internet e delle app da parte del mercato illegale. Anche secondo quanto emerso durante la UNGAS, le politiche proibizioniste attuate finora per arginare i problemi legati alla droga risultano fallimentari. Emerge il bisogno di un cambio di prospettiva. Piuttosto che condannare deliberatamente i consumatori ed i produttori, cosa che ha provocato un danno maggiore, cioè l'aumento dei traffici illegali, occorre piuttosto regolamentare meglio il mercato delle droghe leggere, una su tutte la cannabis, e ridimensionare la criminalizzazione dei consumatori, puntando piuttosto sulla sensibilizzazione e la cura dei tossicodipendenti. È quello che dal 2001 sta facendo il Portogallo, che ha depenalizzato il consumo personale di tutte le sostanze, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Che cosa significa? Che gli stupefacenti restano illegali, ma lo Stato tende alla cura più che alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Infatti, chi viene sorpreso in possesso di quantitativo non superiore alla dose per 10 giorni, diversi grammi quindi a seconda della droga, viene interrogato da una specifica commissione più sanitaria che poliziesca, formata da un avvocato, un assistente sociale ed uno psicologo. In Italia il possesso per uso personale viene punito con multe amministrative, ad esempio con la sospensione della patente di guida, anche se la legge distingue tra le droghe illecite e droghe medicinali. Francia e Svezia invece sono i paesi più severi. In quello più nordico la legge prevede nella maggior parte dei casi la detenzione, fino anche a 10 anni, o sanzioni pecuniarie. In Francia non c'è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma esistono delle linee guida da fornire ai singoli giudici sulle sostanze e le circostanze in cui vivono le persone coinvolte, in base alle quali poi sarà decisa la pena. L'Europa intanto si sta muovendo per un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020, con l'obiettivo di adeguare i modelli normativi esistenti a un contesto globale e virtuale in continua trasformazione. I mercati virtuali possono diventare un luogo molto importante per l'attività di monitoraggio e controllo degli stupefacenti. Sperando che si arrivi a soluzioni più concrete, noi continueremo ad ascoltare i Grateful Dead, che possono provocare lo stesso effetto di uno spinello ma non sporcano la fedina penale. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori alla Network, per Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
4: E altrettante radio universitarie in Spagna, nel Network ARU.
18: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
19: E Kids FM in Germania.
22: È un programma che giunta le radio universitarie di Min e do Algarve.
2: Eurofonica.
20: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
14: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
21: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
24: Uniti nella diversità.
14: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
7: E ritorniamo in diretta ringraziando Beatrice Dusi per l'illuminante focus che ci ha spiegato molte cose appunto sul problema della droga, ma andiamo avanti e parliamo di evasione fiscale, perché l'Europa, come sappiamo, ormai praticamente sappiamo tutti, che è stata investita dallo scandalo dei Panama Papers, ma in realtà non è necessario andare così lontano per parlare di evasione fiscale, no Fabiano?
17: No, perché David Cameron nel 2015 disse: per le aziende non c'è paese al mondo più attraente della Gran Bretagna, lo sa bene Sergio Marchionne, che dopo la fusione tra Fiat Chrysler ha portato questo colosso direttamente a Londra. Il recente scandalo però dei Panama Papers ha riportato alla luce la questione dell'evasione fiscale e sembra che nella stanza dei bottoni qualcuno cominci realmente a svegliarsi. Esistono dei paradisi fiscali anche a casa nostra, questi paradisi però sono all'interno, sono nell'Unione Europea, non serve più arrivare infatti in isole esotiche come Cayman o come Panama. La Svizzera invece ha perso il suo appeal, soprattutto dopo che ha fatto questo accordo bilaterale insieme ad altri paesi dell'Unione Europea.
7: Ma in concreto, Fabiano, spiegami un attimo, ma quali sono quindi questi paesi europei che possono definirsi paradisi fiscali?
17: Ci sono dei paesi, addirittura i fondatori, come il Belgio e il Lussemburgo, che risultano appunto veri e propri paradisi fiscali, perché hanno una fiscalità molto favorevole, soprattutto per quello che riguarda le aziende e le multinazionali. E nell'Unione Europea, infatti, secondo i dati della Commissione Europea, addirittura ogni anno viene evaso una quantità di soldi che equivale a 1.000 miliardi di euro.
7: Si tratta di una cifra veramente enorme, quindi io mi chiedo, data questa situazione, l'UE dovrebbe prendere dei provvedimenti, ma si sta facendo qualcosa?
17: Beh, la stessa Commissione fa sapere che non è più disposta a tollerare questa fuga di capitali. Il problema però è che i capitali non fuggono, ma rimangono all'interno dell'Europa, approfittando della mancanza di una politica fiscale non unitaria all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi anni si è creata una vera e propria gara al ribasso tra i paesi, con lo scopo di cercare di far pagare meno tasse, soprattutto appunto alle multinazionali. Vi ricorderete sicuramente lo scandalo LuxLeaks, che è praticamente lo scandalo che ha rivelato come il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a quel tempo presidente del Consiglio del Lussemburgo, aveva creato degli accordi particolari con le multinazionali.
7: Quindi non si tratta di un caso di omonimia, sono la stessa persona.
17: Esattamente.
7: Mi confermi che sono la stessa persona?
17: Stiamo proprio parlando di quel Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, che oggi invece si ritiene addirittura disturbata dall'evasione fiscale. Secondo questi documenti, infatti, nel 2014, che sono stati pubblicati nel 2014 da 26 giornali d'inchiesta europei, Juncker avrebbe stipulato degli accordi segreti con addirittura 343 aziende di 12 paesi diversi. Questi accordi prevedevano una tassazione agevolata per le multinazionali pari all'1%. Proprio ieri, inoltre, è iniziato il processo nei confronti di due ex dipendenti, che sono coloro che hanno appunto trafugato i documenti e li hanno consegnati alla stampa.
7: Ma senti, Lussemburgo a parte, di cui bene o male sapevamo già qualcosa, esistono anche altri paesi?
17: Esistono anche altri paesi, cara Alice, soprattutto il Lussemburgo, che è, oltre al Lussemburgo, infatti anche David Cameron, che è il premier della Gran Bretagna e che è stato nell'ultimo periodo appunto investito dallo scandalo Panama Papers, ci dimostra come la Gran Bretagna sia forse il paradiso fiscale più efficiente, ma non per Londra in se stessa, bensì per delle isole come Guernsey o come Jersey. Quello che dobbiamo chiederci, secondo me, è se essere attrattivi per capitali esteri significa anche essere attrattivi per l'evasione fiscale o meno. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone della giornata. Questo è Frosinone, Calcutta.
0: Mangio la pizza, sono il solo sveglio.
7: E siamo di nuovo qua, anche se il Frosinone non è più in Serie A, ma continuiamo, è un gran peccato, però continuiamo a parlare di calcio in qualche modo, perché ricollegandoci di nuovo al Regno Unito e David Cameron, però il fatto è che l'argomento sempre caldo è come sempre la Brexit, ovviamente. E infatti anche la scorsa settimana Obama, in visita in Europa, ha espresso grandi preoccupazioni proprio per un'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE, ma in realtà potrebbero essere ancora più preoccupati anche degli insospettabili, ovvero gli appassionati di calcio. Come sempre, no? Lo sport più nazionale popolare del mondo. Quindi io direi a questo punto di sentire e di salutare allo stesso tempo Antonio Megalizzi, che ci parla proprio di questo.
5: Eurofonica.
21: Il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica, attivisti, burocrati e imprenditori. Decine di capi di Stato si scervellano da mesi sugli esiti del referendum, centinaia di funzionari studiano ogni scenario possibile e gli economisti più importanti del mondo sviluppano le più sofisticate teorie sui risvolti del voto. Euro, sterlina, bond, scambi, import, export, welfare e benefits. Ma la preoccupazione dell'europeo medio, che se ne dica a Bruxelles, è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese se il Regno Unito uscisse dall'Europa? Allora, andiamo a capire come cambierebbe il campionato inglese una volta fuori dall'UE. Tanto per cominciare, la politica britannica sui calciatori extracomunitari è alquanto severa. Un calciatore non europeo al momento per giocare in Regno Unito dovrebbe ottenere un permesso di lavoro. Permesso che mica ti regalano al tabacchino. Il giocatore in questione deve dimostrare con il suo altissimo livello di poter contribuire allo sviluppo del football del paese. Ma non solo. L'atleta deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a 2 anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tagikistan, è questo, le uniche 2 amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale, le ha fatte da titolare, risolvo il problema, no? Non proprio. Il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione, che nella classifica FIFA deve superare il 70° posto, almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League. Diventa lecito quindi chiedersi, a Brexit conclusa, quanti giocatori europei faticherebbero a giocare in Inghilterra? Dando un'occhiata alla classifica marcatori attuale, la top 10 figura con soli 3 giocatori britannici, mentre gli altri 7 sarebbero i nuovi extracomunitari, europei e non. E già immaginiamo la fila all'ufficio immigrazione di domande di permessi arrivare dai vari Pellè, Giroud e Diego Costa, che fino a 2 mesi fa passavano sopra e sotto la manica come bambini che giocano a saltare la corda. Ma esiste anche il rovescio della medaglia, e cioè cosa perderebbe l'Europa senza Gran Bretagna? A livello di giocatori poco o nulla, le intere selezioni scozzesi e inglesi giocano in patria, mentre in Galles l'unico giocatore degno di nota fuori dall'isola è Gareth Bale, acquistato dal Real Madrid per 100 milioni nel 2013 e fino ad ora ancora in attesa di esplodere definitivamente. Va bene, direte voi, ma la Champions League allora? Giocarla senza il Manchester United, l'Arsenal, il Chelsea e il Liverpool avrebbe sempre lo stesso significato? Bene o male sì, nel senso che l'UEFA, l'UE del calcio, ammette nella propria federazione anche nazioni extraeuropee come l'Armenia, la Turchia, Israele, Kazakistan, Georgia e Azerbaijan, legate al nostro continente da un vincolo puramente geografico. Non risulta così difficile pensare che il Regno Unito farebbe semplicemente parte dei paesi non europei a godere della missione alla Coppa dalle grandi orecchie. Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla. Innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit. E poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
14: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
18: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
6: Eurofonica.
14: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Eurofonica.
10: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
17: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
18: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
19: e Kids FM in Germania.
22: È un programma che giunta nas radios universitarias domingo e do Algarve.
6: Eurofonica.
20: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
14: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
21: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
24: Uniti nella diversità.
14: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
9: I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.
18: Erano le parole del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Perché? Perché abbiamo iniziato così? Perché ovviamente è l'argomento della settimana e non potevamo non partire con le parole appunto del Presidente. Si parlerà di questo e di tanto altro qui a Eurofonica insieme a Fabiano Catania, Sara Penge, Lorenzo Pellucca, sottoscritto Antonio Megalizzi. Ma abbiamo l'onore di avere qui con noi anche l'europarlamentare del PPE, Lara Comi. Benvenuta.
11: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio. E allora, cominciamo subito che il 7 marzo è stato il Consiglio europeo. Infatti il primo ministro turco Davutoglu si è detto disposto ad accogliere tutti i migranti che comunque hanno attraversato l'Egeo in cambio di una ridistribuzione 1-1 verso i paesi dell'Unione Europea dei siriani già presenti in Anatolia. Per farlo però ha chiesto altri 3 miliardi per la gestione della crisi dei profughi, riaccogliendo gli sbarcati in Grecia purché possa liberarsi in ugual misura dei profughi arrivati. E cominciamo subito con la prima domanda, giusto?
15: Sì, onorevole, quello che le vogliamo chiedere è se ha senso ancora una volta dare altri soldi alla Turchia, soprattutto perché a me sembra, a noi sembra, che non ci sia poi un controllo da parte dell'Unione Europea sul modo in cui vengano spesi questi soldi. Non è come mettere un po' la polvere sotto il tappeto e quindi poi non risolvere ancora una volta il problema?
11: Ma la situazione è anche molto più complicata di come appare, anche perché la Turchia, oltre ad aver chiesto soldi, ha chiesto anche delle agevolazioni per entrare all'interno dell'Unione Europea. Quindi io non mi fermerei solo all'aspetto economico, il quale mi trova totalmente contraria nel dare nuovi soldi. Dobbiamo risolverci il problema tra di noi. Con la Turchia bisogna trovare un accordo, e questo sicuro, ma non deve essere basato su questo continuo scambio economico o di accordi che non hanno effettivamente poi un risultato pratico. Noi abbiamo sempre detto e ribadiamo che siamo pronti ad accogliere i rifugiati, non siamo pronti ad accogliere i clandestini. Ecco, questo è il messaggio che deve passare in modo chiaro, proprio perché coloro che hanno una situazione economica difficile, i cosiddetti migranti economici, per motivi economici, noi li dobbiamo aiutare nei loro paesi. Allora, proprio questa distinzione deve essere un elemento chiave. Il secondo aspetto è quello di fare i compiti a casa nostra, ovvero che ogni Stato membro deve prendersi la quota di rifugiati che è stata prevista. Questo non è lesivo di nessun diritto, quindi non c'è la possibilità anche di ricorsi che alcuni paesi vengono a considerare. Dall'altra parte, io sono assolutamente dell'idea, 2 anni che lo dico, ben venga che anche il Premier Renzi, secondo me, l'abbia espresso all'interno del Consiglio: non accetti i profughi, benissimo, non prendi i finanziamenti dall'Unione Europea, quindi i fondi strutturali di coesione vengono limitati in parte a quello che non hai accettato.
12: E fino a che punto invece, viste anche le chiusure comunque di Schengen dei paesi da parte del Nord Europa, gli stati mediterranei potranno attutire il colpo?
11: Allora, coloro che anche in Italia dicono chiudiamo Schengen sbagliano, proprio perché vuol dire che tutti rimangono a casa nostra, cioè vuol dire che chiudendo anche la frontiera che noi abbiamo con l'Austria e vedremo quali sono poi i riscontri con la Francia e anche con la Germania, vuol dire che non passeranno oltre. Noi non possiamo chiudere la frontiera che è quella del mare per ovvi motivi, quindi la difficoltà sarà ancora maggiore. Noi dobbiamo essere promotori dell'apertura di Schengen, perché così circolano, naturalmente con degli accordi previsti, i profughi.
18: Lei ha la stessa opinione di Salvini riguardo l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU?
1: visto che si parlava di questi spray, che di queste organizzazioni che alla fine dal punto di vista concreto fanno meno di quello che...
11: Ma guardi, io sono molto pratica su questo. Se naturalmente ci sono degli sprechi, io consiglio a Salvini di denunciarli in modo assolutamente concreto, denunciarli anche a tutte le autorità e anche al Parlamento. Se questo avviene, così si apre anche una procedura di verifica e anche una commissione d'inchiesta, perché se hanno le informazioni che altri non hanno, ben venga, le utilizzi e si parte con queste denunce.
1: Ma è nella sua opinione, proprio a livello concreto?
11: Guardi, io non lo so, perché non so se lui alloggia nell'hotel 5 Stelle, non faccio una sorta di grande fratello, onestamente. Penso che il nostro lavoro sia già abbastanza impegnativo, non so e non seguo l'altro rappresentante. Detto questo, se Salvini naturalmente ha delle informazioni maggiori, dove alloggia, dove dorme, cosa mangia e tutto, e li considera questi degli sprechi, se effettivamente lo sono, nessuno sta qui assolutamente a giustificare alcune figure piuttosto che altre, lo denunci, perché abbiamo bisogno assolutamente di trasparenza.
1: Bene, noi ringraziamo l'onorevole Comi per essere
11: grazie
1: stata
11: a voi
1: qui con noi. Ci ascoltiamo The Fray con Le Macchine, torniamo tra poco.
11: Buona continuazione.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: E mentre Frey sta facendo queste invettive contro le macchine, noi torniamo alle rotte balcaniche, perché è quello che ci importa di più. Si parla poco purtroppo di Macedonia in questo momento, eppure costituisce un punto abbastanza importante, anzi fondamentale, perché si trova tra la Grecia, che quindi è Unione Europea, vicina alla Turchia, vicina alla Siria, e il resto dell'Europa, giusto Lorenzo?
6: Sì, esattamente, la situazione al confine fra Grecia e Macedonia va veramente peggiorando di ora in ora. Soprattutto le forti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno colpito il villaggio di Domeni, che è quello che ospita un campo profughi che è arrivato a contenere, pensate, oltre 15.000 rifugiati. E mentre a Bruxelles il vertice di inizio settimana, come abbiamo anche sentito precedentemente, si concludeva con quello che è stato nulla di fatto, rinviando il tutto al prossimo consiglio del 17 e del 18 marzo, i migranti tentavano di informarsi su quelli che erano i possibili sviluppi che provenivano proprio dal Belgio.
1: Cioè, te li immagini lì che dicevano: cosa ha detto Tusk? Cosa
15: sì, infatti, anche perché tra l'altro non sono neanche parte dell'Unione Europea, si esatto. trovano a dover gestire un flusso migratorio che credo non sia proprio alla loro portata.
1: No,
15: loro
1: esatto, poi la Macedonia ha anche altri problemi.
6: Sì, soprattutto a problemi di politica interna, perché attualmente c'è un governo ad interim che è presieduto dal conservatore Dimitriev e che sta faticando non poco per organizzare le nuove elezioni che si dovrebbero tenere in aprile, e sta appunto faticando per le condizioni non del tutto democratiche in cui si sta svolgendo la stessa campagna elettorale. In particolar modo c'è una fortissima preoccupazione di brogli elettorali, e tutto questo va visto anche alla luce del fatto che la Macedonia è uno di quegli stati che è candidati per entrare a far parte dell'Unione Europea, quindi questo preoccupa l'Unione Europea appunto anche da questo punto di vista.
1: Come è preoccupata anche dall'ingovernabilità momentanea della Slovacchia, che è uno di quei paesi dell'est che non è che vedesse di buon occhio tutta questa storia dei rifugiati, dei migranti economici, e che adesso, nonostante Fico abbia vinto le elezioni, insomma si trova in una situazione di maggioranza non necessaria, non schiacciante, diciamo, per poter...
15: No, infatti, e tra l'altro è in buona compagnia la Slovacchia, perché spostando invece un po' più ad ovest ci sono anche paesi più blasonati tra virgolette della Slovacchia, come la Spagna, che è già da diverso tempo in difficoltà visto che non è riuscita a creare un governo, e lo stesso Portogallo, che vede invece quasi ormai verso la conclusione questo esperimento di larghe intese totalmente di stampo socialista e di sinistra, e sembra addirittura che possa rientrare un commissariamento, passatemi il termine, della Troica.
1: Pazzesco. E tra poco parleremo proprio di Troica dopo questo pezzo dei Tre Allegri. Ragazzi morti, che felicità,
15: ridi.
1: Che bello. Presi benissimo in questa grande città. Ci sentiamo dopo. Ed erano i Tre Allegri, Ragazzi morti in questa grande città, che nonostante il nome ci faceva un po' esotico questo
15: sì,
1: pezzo
15: sì.
1: È stata una parentesi, per esempio, della Macedonia, la Spagna, il Portogallo, erano tutti presi bene
15: verso una cosa più brasiliana.
1: Ritorniamo però al Mediterraneo, anzi riavviciniamoci alla rotta dei Balcani, perché parliamo di Grecia, ma soprattutto parliamo della famosa troica.
15: Della
1: Dimmi
15: famosa
1: che
15: troica.
1: Cos'è?
12: Finalmente sì, qualcuno ce
15: anche
12: lo spiega.
15: Anche perché suo malgrado la Grecia ha abbinato un po' il nome della troica da aprile 2010, proprio per la crisi la più grave dell'eurozona, da quando esiste l'eurozona, la crisi del debito sovrano greco. Abbiamo visto l'ingresso nell'agenda politica della troica, che viene appunto da un termine russo e significa triumvirato, perché rappresenta tre grosse istituzioni internazionali: la Commissione Europea, nella persona oggi di Jean-Claude Juncker.
1: Salutiamo Jean-Claude, che ci ascolta
15: salutiamo
1: tutti i giorni dal suo ufficio lussuoso.
15: E ovviamente Christine Lagarde per il Fondo Monetario Internazionale, la salutiamo.
1: New York.
15: E ovviamente il Consiglio europeo. A questo punto, è la Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Cos'è la troica? In realtà la troica rappresenta, secondo le istituzioni europee, i creditori privati nei confronti del debito pubblico greco. Quello che ha attuato fino adesso a fianco del governo greco, sia quello pre-Tsipras che poi post-Tsipras, è stato quello di cercare di attuare un piano di rientro internazionale per l'enorme debito pubblico della Grecia. Pone un quesito che in realtà si è posta anche l'Unione Europea, che nel 2014 ha aperto un'inchiesta sulla poca trasparenza del modo di agire della troica, appunto riguardo anche il modo in cui influenza i governi sovrani. Perché? Perché l'austerity, che è un po' il baluardo della politica economica sbandierata dalla troica, è quella che mira appunto al taglio netto dei costi, anche di alcuni diritti sindacali, di licenziamenti più flessibili.
1: Cioè, ricapitolando, per colui o colei che in questo momento sta lavando i piatti, sta sistemando la casa e ci ascolta con un orecchio, e allora l'Europa cosa ha fatto? Ha detto: io te li do questi soldi, ti finanzio, però in cambio tu devi fare queste due o tre cose,
15: le riforme, le famose riforme.
1: Cose esagerate, ok, però tu stai dicendo ci sono questi investitori privati che chiedono delle cose solo per avvantaggiare degli stati membri come, fai il nome?
15: Germania o Francia,
1: perfetto, perché? Salutiamo gli amici.
15: No, ma li salutiamo anche perché in realtà il problema non sono i tedeschi o i francesi, sì, o gli stati tedeschi, lo stato tedesco o lo stato francese, sì, ma le banche tedesche e francese, che erano quelle scoperte a causa del debito pubblico, perché avevano prestato ingenti quantità di denaro alla Grecia senza delle garanzie.
1: Il fatto che la Grecia usasse i soldi pubblici come se fossero, insomma, ma piume d'oca, potrebbe in qualche modo aver reso un po' più grave la situazione, potrebbe
15: verissimo essere... Di certo la Grecia ha le sue colpe, però io ti posso dire anche che quello che mi chiedo è: quando doveva entrare la Grecia nell'euro e non aveva nessuno dei requisiti, sì, non garantiva nessuno dei requisiti, sì, perché l'avesse fatta entrare lo stesso? Chi controllava il bilancio che poi è stato falsato?
1: Il
15: della
1: mistero
15: Grecia?
1: Si infittisce.
15: Magari allora, lo troveremo qui a fianco a noi e potremo chiederglielo, colui.
1: Quindi
15: che...
1: stai dicendo che potrebbe essere qui con noi in questo momento, colui che ha reso
15: ora lo andiamo a cercare.
1: Queste case, ragazzi, queste sono accuse gravissime. Intanto ci ascoltiamo il focus sull'unione bancaria di Andrea Fioravanti, che ci spiega un paio di cose, tanto per avere un quadro generale un po' più chiaro, e poi torniamo insieme.
2: Eurofonica,
3: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: La strada per l'inferno

0: di supervisionare i principali istituti creditizi europei, adottando un metodo di vigilanza omogeneo per tutte 123 le banche europee dell'Eurozona, il suo compito lo sta svolgendo bene, a quasi 2 anni dalla sua introduzione nel novembre 2014. Il vero problema è il meccanismo di risoluzione unico, per gli amici MRU, introdotto nel gennaio 2016 per gestire il dissesto o fallimento di una banca a un costo minimo per i contribuenti, definisce una procedura di risoluzione delle crisi bancarie e prevede, nei casi più gravi, il salvataggio dell'istituzione creditizia attraverso il bail-in. Questa parola, che non ha nulla a che fare con intercalare ligure e bail-in, o forse sì, letteralmente significa cauzione interna. Tradotto, se prima le banche venivano salvate grazie all'intervento dello Stato, quindi con soldi pubblici, ora a farsi carico delle perdite di una banca in fallimento dovranno essere i privati. Quindi non solo chi investe sui titoli bancari, che siano azionari o titoli obbligazionari, ma anche tutti i correntisti che prima di aprire un conto devono informarsi sullo stato di salute della banca. Un meccanismo che molti clienti di alcune banche popolari italiane hanno vissuto sulla propria pelle, come quelli di Banca Etruria, che da un giorno all'altro hanno visto perdere tutti i loro risparmi non meno di 2 mesi fa. Certo, la colpa è anche di chi non si è informato bene sui possibili rischi, ma scaricare sui cittadini tutto il peso di comprendere quale banca commerciale abbia conti sufficientemente in ordine da meritare la fiducia produrrà effetti devastanti nell'eurozona. Se i risparmiatori e gli azionisti non si sentono più sicuri, non è un problema solo del sistema creditizio, ma diminuiscono anche le speranze di una possibile ripresa economica. Insomma, la Banking Union, nata con le migliori intenzioni, per colpa del bail-in, si sta trasformando in un fattore di instabilità sistemica. Forse anche questo fattore di incertezza ha spinto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e François Villeroy de Galleux, della banca centrale francese, a rilanciare l'idea di un ministro delle finanze unico europeo. I due motivano questa proposta sostenendo che un'integrazione più forte potrebbe ripristinare la fiducia nella zona euro, favorendo lo sviluppo di strategie comuni e una crescita costante. L'idea del superministro solletica le fantasie anche del governo italiano, che ha inserito questa proposta nel suo documento di rilancio dell'Europa, proposto a Bruxelles una settimana fa, purché abbia un mandato chiaro. Insomma, tante buone intenzioni che lastricano la strada per risolvere i problemi dell'eurozona, sperando che i proverbi, per una volta, sbaglino. Andrea Fioravanti, Radiofonica, Perugia. Eurofonica.
1: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
2: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
3: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
4: e Kids FM in Germania.
5: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
1: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
2: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
7: Uniti nella diversità.
2: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
8: Che inno alla vita, che è il nostro promo. Siamo, abbiamo capito qualcosa dell'Unione Bancaria?
9: Beh, capito diverse cose dell'Unione Bancaria. Intanto la possibilità comunque di creare questo ministro anche delle finanze unico, che secondo me può essere una cosa interessante.
8: Va bene, ci speriamo. Ringraziamo ancora Andrea Fioravanti per il contributo. Invece ancora avvolto nel mistero il caso Regeni. C'è stata un'interrogazione parlamentare da parte del Movimento 5 Stelle, dei eurodeputati ovviamente del Movimento 5 Stelle. Cosa si sa ad oggi?
9: Sì, vi ricorderete il caso del nostro connazionale, lo studente ricercatore appunto Giulio Regeni, che è morto in circostanze ancora da chiarire in Egitto. Due fatti da registrare più degli altri sono innanzitutto la dichiarazione del 5 febbraio da parte di Federica Mogherini, quindi la voce ufficiale degli affari esteri dell'Unione Europea, che ha garantito una maggiore forza nella posizione dell'Unione Europea per quello che riguarda appunto il fare chiarezza con l'Egitto sulla situazione Regeni. L'altro importante appunto avvenimento è quello che dicevi tu, Antonio, cioè la richiesta da ufficiale da parte dei parlamentari, degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle alla Commissione Europea per fare ancora più chiarezza e mettere ancora più in forza la posizione dell'Unione Europea nei confronti dell'Egitto, perché come sappiamo anche da molti report di alcune delle più importanti associazioni watchdog dei diritti umani nel mondo, sembra che al-Sisi, che è il dittatore dell'Egitto, violi costantemente l'accordo sui diritti umani tra UE e Egitto del 2001. Anche e non perché, solo quello probabilmente.
8: Anche perché dittatore e diritti umani già sono
9: un po' in contraddizione.
8: Esatto. No, ma la cosa che è anche in contraddizione è, ne parliamo sempre, questo ormai ci sta uscendo dalle orecchie, ci sono degli stati storicamente partner dell'Europa con i quali abbiamo dei rapporti commerciali che violano costantemente i diritti umani. Alcuni di loro, come l'Arabia Saudita, abbiamo messi anche al capo del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.
9: Sì, come l'Arabia Saudita.
8: Esatto, altri stati che fanno esattamente la stessa cosa, ma che vengono bombardati. No, e questa è una cosa stupenda.
9: Questo pone di certo l'attenzione anche sui nostri amici o alleati, anche sui requisiti su cui si scelgono questi alleati. E poi mi piacerebbe anche capire a questo punto se esistono dei requisiti ufficiali per decidere se uno stato è canaglia o meno.
8: Esatto,
9: punto.
8: Oppure potremmo semplicemente guardare se si attengono o no ai diritti umani. Cioè, quello dovrebbe essere,
9: sì,
8: il parametro.
9: Quello potrebbe essere, secondo me, il requisito ufficiale. Beh, a cui nessuno può
8: assolutamente
9: negare.
8: Ci possiamo riflettere durante il pezzo che sta per andare in onda, Polar for the Masses, Il mio complice. Ben ritrovati qui a Eurofonica, stiamo trasmettendo dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Parlavamo di politiche scellerate, beh, come non citare la Libia.
7: Sì, la Libia in questo momento, diciamo, per l'Italia ha tenuto banco soprattutto la questione dell'omicidio degli ostaggi dei nostri due connazionali, Salvatore Failla e Fausto Piano, e del rientro degli altri due nel nostro paese, appunto Gino Policardo e Filippo Calcagno. Tuttavia, appunto, Renzi è intervenuto sulla vicenda precisando che ovviamente va fatta chiarezza sull'episodio, sull'accaduto, però ha anche precisato che non ci sarà un intervento in Libia e che quindi l'Italia non prende in considerazione, almeno per il momento, di entrare in guerra. Ha detto ci vuole calma, la guerra non è un videogioco, e quindi la sua posizione è su questo abbastanza ferma.
8: La Libia ha risposto? Quelli della Libia si stavano guardando la D'Urso sicuramente domenica.
7: Sì, la regina
8: dell'infotainment degli esteri.
9: Sì, ma tra l'altro la notizia è che Renzi è andato alla D'Urso o che l'Italia non va in Libia?
8: La notizia è che il ministero degli esteri libico guardava la D'Urso domenica pomeriggio.
7: Il ministro appunto degli esteri di Tripoli, Ali Abu Zakouk, ha detto che il suo governo non accetterà mai alcun intervento militare straniero. Ha affermato quindi che anche l'ISIS è una minaccia che il governo libico può tenere sotto controllo, può affrontare tranquillamente. Gli Stati Uniti, d'altro canto, che sono ovviamente l'altro, no, attore sempre presente in tutte le questioni planetarie, tramite il segretario della difesa Carter, ha precisato che gli Stati Uniti anche non hanno per il momento intenzione di intervenire in Libia, ma tuttavia continuano nei loro raid, nelle loro incursioni, quella dove c'è bisogno, come ad esempio quelli effettuati
8: da
7: a
8: Sabra. Occhio.
7: Sì, esattamente.
8: Tra l'altro, Renzi aveva specificato che qualora dovesse succedere qualcosa sarebbe colpa di Londra o di Parigi.
7: Sì, esattamente.
8: Una cosa del genere, come lo è stata nel 2011, forse.
7: Sì, anche perché ci ricordiamo benissimo come è andata, cioè Londra e Parigi sostenevano caldamente un intervento per rimuovere Gheddafi, poi però alla fine la situazione, una volta rimosso Gheddafi, è precipitata ancora una volta. Quindi direi che emerge veramente una visione unitaria europea che è del tutto assente, permettetemi di dirlo.
8: Bene, riflettiamoci ascoltandoci 1984 di Salmo e attendendo il prossimo ospite. A tra poco.
10: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Adesso riempio locali e parcheggi in terza fila.
8: Finisce col botto, non lo sapevamo. Perché era la terza fila, gliel'avranno spostata. Sicuramente siamo qui in compagnia dell'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare socialisti e democratici. Buonasera.
11: Buonasera.
12: Buonasera. Sì, infatti oggi nasce finalmente il giusto processo penale minorile europeo. È una svolta storica sui diritti della persona in particolare, perché abbiamo finalmente una disciplina specifica dei procedimenti penali nei confronti dei minori, appunto.
11: Certo.
12: E cominciamo subito appunto parlando della proposta dell'onorevole. E cosa cambierà d'ora in poi con questa proposta che è stata approvata oggi?
11: Beh, guardi, la direttiva è in sé fortemente innovativa, perché mira innanzitutto a uniformare le procedure relative appunto alla situazione dei minori imputati e indagati nei processi penali. Oggi ci sono delle legislazioni molto diverse, dei sistemi molto diversi, soltanto in sei paesi per esempio esistono giudici specializzati. E allora il primo effetto di questa direttiva è sicuramente quello di uniformare le procedure, quindi contribuisce, io dico, a creare quello spazio unico di giustizia nel quale dovranno, spero in un futuro molto prossimo, muoversi tutti i provvedimenti dei vari emessi dagli organi giudiziari dei diversi stati.
12: Speriamo di avere insomma un po' di unità, tra virgolette.
11: Certamente, è proprio all'uniformità che mira questa direttiva, uniformare il processo penale per il minore stabilendo delle garanzie squisitamente procedurali, ma anche delle tutele specifiche in relazione alle peculiarità del minore.
9: Onorevole, uno dei temi più interessanti dell'agenda in generale dell'Unione Europea, fin da quando è nata, è sicuramente quello della possibilità degli Stati Uniti d'Europa. Ma secondo lei, anche alla luce del suo di lavoro, può essere questo documento un presupposto per la possibilità, se è necessario secondo lei, di un codice penale europeo unitario?
11: Beh, guardi, quella io credo sia, quello di un codice europeo unitario, io credo sia una grande aspirazione.
7: Magari togliendo già l'Inghilterra che è fuori di su, da questo punto di vista.
12: Ma lì parliamo più che altro di Common Law alla fine.
11: Esatto, lì il discorso è più complesso.
9: Per quello sarebbe molto interessante capire se fosse possibile,
11: il
9: visto anche
11: il discorso è più complesso. Beh, diciamo che comunque ci stiamo lavorando, sicuramente questa direttiva va in questo senso, e così altre direttive sulle quali io lavorerò adesso, concluso questo primo impegno per i minori. Adesso io lavorerò per esempio sulla direttiva sul terrorismo, sulla direttiva sul regolamento per la costituzione della Procura Europea, o ancora sulla direttiva inerente alla criminalità organizzata. Sono tutti temi che vanno, a mio avviso, a creare proprio quella condivisione che io spero possa essere sempre più importante e più significativa in ambito europeo.
7: Ma lei ci parti?
9: Vai,
7: no, volevo sapere se ci poteva anticipare qualcosa riguardante quella relativa al terrorismo. Si parlava di polizia unica, di unione delle crime, delle unioni, insomma, criminali, delle organizzazioni, eccetera, eccetera.
11: Guardi, la direttiva sulla quale stiamo lavorando, e abbiamo proprio appena adesso iniziato a lavorare, è focalizzata soprattutto sulla definizione di alcuni reati, di nuovi reati rispetto a quelli già previsti in materia di terrorismo, quindi già intanto una condivisione, diciamo, dell'idea di certo tipo di reato, quindi proprio poi concretamente della definizione del reato, e quindi poi una serie di iniziative per contrastare efficacemente il reato. Per esempio l'idea del contrasto al terrorismo attraverso il perseguimento del finanziamento illecito al terrorismo. Quindi indubbiamente la direzione anche per questa direttiva è quella di uniformare quanto più possibile, di mettere insieme quanto più possibile anche, diciamo, gli organismi investigativi per contrastare più efficacemente questo, il terrorismo, come tutti quei fenomeni di criminalità transnazionale.
12: Sempre inerente a questo probabile codice penale europeo, ma non è un po' complicato da questo punto di vista? Nel senso, parlavamo appunto della Gran Bretagna che ha un sistema di common law, e più che altro l'Unione Europea è basata su sistemi di civil law. Non è molto difficile, cioè, poter arrivare a un codice appunto penale unitario?
11: Beh, certo che è complicato, ma già nella stessa direttiva minori, che al di là del fatto che riguarda il processo minorile, quindi un settore specifico della giustizia, però contiene dei principi di carattere più ampio e più generale, e quindi è stato complicato, molto complicato arrivare ad un testo condiviso, proprio perché i 28 paesi hanno naturalmente culture giuridiche diverse, sì, sistemi legislativi diversi, sistemi giudiziari diversi. Sì. E allora è complicato, però come siamo arrivati a concludere per esempio sulla direttiva, e come mi auguro si arriverà? Attraverso un dibattito che sia, come dire, sostenuto da uno sforzo importante di mediazione, credendo ovviamente in quell'idea di una Europa unita.
9: Onorevole, in un telegramma ha parlato lei di organizzazioni mafiose o di questo tipo comunque. Secondo lei c'è la percezione di un problema veramente grave da parte dell'Unione Europea, o è percepito come un problema solo italiano?
11: Telegraficamente comincia a esserci la percezione di un problema grave anche in ambito europeo.
9: Grazie.
11: Grazie.
7: Perché
11: a voi.
7: Girano anche là. Grazie mille, onorevole.
11: grazie a voi.
7: Chinnici, e buonasera.
11: Grazie,
7: noi
11: buonasera.
7: Ci ascoltiamo
11: buonasera.
7: Un altro brano musicale e torniamo tra pochissimo. Ed erano i Park Wave Frames, l'ho fatta da Radio Commerciale, alle 18.44 in diretta
13: sulle mani,
7: dai, Strasburgo. Bene, dobbiamo parlare di cose serissime come le donne rifugiate, ovviamente le abbiamo buttate in cacciara. Torniamo alla nostra serietà, alla serietà che ci contraddistingue, come avete potuto notare ormai delle puntate da settembre fino ad oggi. Sara voleva parlarci appunto della questione delle donne rifugiate.
12: Sì, come donna,
7: da donna rappresentante, vista la festa delle donne. Di
8: ieri.
12: Soprattutto perché sono in minoranza oggi, quindi un pochettino devo far sentire questo girl power. Infatti il Parlamento Europeo ha dedicato proprio la giornata della donna, ossia quindi l'8 marzo, alla situazione particolare delle donne rifugiate. Infatti le donne e le ragazze che scappano dalle guerre devono affrontare la violenza in tutte le fasi appunto del loro viaggio fino all'Unione Europea. Secondo le ultime statistiche dell'UNHCR, solamente il 50% di donne e bambini arrivano in Europa, quindi abbiamo una minoranza rispetto a, appunto, al numero di rifugiati che arrivano in Europa rispetto appunto agli uomini. E quindi la domanda fondamentale che uno deve porsi è: quale supporto dovrebbero fornire gli stati membri alle donne rifugiate? E
8: ce ne saranno?
12: Sì, ce ne sono. Infatti Mary Honeyball, che appunto è l'europarlamentare del gruppo dei Socialist and Democrats, ha presentato una relazione appunto in materia al Parlamento. Proprio ieri se ne è discusso, quindi proprio il giorno della festa della donna.
8: Guai a farlo il 9, ragazzi.
12: Secondo appunto la quale la donna deve avere del sostentamento, oltre a corsi di lingua, anche un accompagnamento per i bambini, traduttrici e assistenti, comunque tenuto conto che molte di esse non riescono ad esprimersi in presenza di un uomo.
8: Cioè intendi traduttrici apposite?
12: Sì, perché comunque ricordiamo anche che vengono da un contesto sociale totalmente differente da quello occidentale, considerando che la maggior parte di queste donne, i paesi fondamentali sono l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria. Quindi proprio il contesto sociale è differente.
8: Ecco, il Parlamento europeo ha accolto questa situazione delle donne rifugiate in maniera differente a seconda dei vari partiti politici. E per esempio Salvini, in un'intervista rilasciata noi che sentiremo tra poco, aveva espresso dei dubbi, ne abbiamo parlato anche prima con Lara Comi, sull'effettiva utilità dell'alto rappresentante per i diritti umani dell'ONU,
9: non solo,
8: presente ieri.
9: Tra l'altro nel suo intervento molto contestato, quello di cui appunto stai parlando tu,
8: un po' concordi
9: non lo dire a nessuno. Nel suo intervento ha anche minimizzato i numeri in realtà riguardanti le donne rifugiati o richiedenti asilo. Addirittura sembra che secondo i suoi dati siano praticamente zero, o comunque in una cifra che va molto vicina allo zero. Ora, questo è
8: Ma
9: da capire.
8: Arriviamo alla cronaca vera. Salvini dice: ci state prendendo in giro. L'altro rappresentante chissà quanti soldi ha, in che hotel alloggia, poi ci chiede soldi per sistemare cose che non sistema, e se la prende un po' con appunto il Parlamento Europeo che non fa la sua parte. Schulz si sente in dovere di rispondere. Sentiamo cosa ha risposto Schulz all'intervento di Salvini.
13: Nella democrazia parlamentare chiunque può esprimere la propria opinione in quest'aula. Penso che gli ultimi due interventi che lei ha ascoltato non siano assolutamente rappresentativi di questo Parlamento.
8: Spieghiamola bene.
9: No, la cosa che è più divertente, comunque la cosa più interessante secondo me da sottolineare, è che Schulz intanto è il presidente del Parlamento Europeo, no? Quindi una vera e propria istituzione europea. Lui dice: questo è un palazzo in cui noi possiamo tutti esprimere la nostra opinione. Però
8: Salvini non la puoi dire quella cosa.
9: Però tu Salvini evidentemente non puoi dirla, cioè non puoi comunque, cioè secondo, io sono contrario, cioè secondo me Schulz non poteva dissociarsi.
8: Vuoi dirlo a Schulz? Vai. Parla
12: andiamo.
8: Tu
9: Presidente
8: non
9: Schulz,
8: tu,
9: Presidente Schulz,
8: dai del tu.
9: No,
14: e gli ho urlato dietro come un disperato in aula: vergogna, razzista, nazista. Uno che teoricamente rappresenta tutti gli eletti dai cittadini, posso essere simpatici o antipatici, non può dire però quello che ha parlato non rappresenta nessuno. Oh, ma io ho chiesto dei dati.
9: Questo invece era Matteo Salvini.
8: Allora ricapitoliamo, perché c'è stato
9: un
8: andamento un po' schizofrenico della scaletta. Allora avevamo fatto una cosa bellissima prima del viaggio. Allora
9: ricostruiamo.
8: Calma, Salvini.
9: Vai Antonio.
8: L'UNHCR non serve a niente. Rubate soldi.
9: Esatto.
8: Schulz, qui tutti possono dire quello che vogliono,
9: ma tu,
8: però
9: Salvini,
8: tu
9: non puoi dire
8: quello. Salvini risponde in esclusiva eurofonica, perché noi siamo andati a prendere.
9: Sì, oggi pomeriggio abbiamo chiesto una
12: cosa.
8: Dirlo prima perché faceva enfasi. Vabbè.
12: No, scusate, oggi gli abbiamo fatto anche gli auguri, ragazzi.
9: Sì, faceva anche il compleanno.
12: Auguri.
9: Niente, Salvini invece risponde.
8: Ci ha risposto questo.
9: Tra l'altro, dando del nazista, parole sue, a Schulz.
8: Esatto,
9: capo, no, ti ricordi il capo. Salvini invece inveisce ancora una volta con parole molto pesanti nei confronti del presidente del Parlamento europeo.
15: La tocca piano, direi.
8: La tocca molto piano, quasi quanto l'onorevole Borghezio, che abbiamo appunto intervistato, al quale abbiamo chiesto un'opinione proprio sull'accaduto.
15: mi è sembrato per un attimo di essere non nel Parlamento dell'Unione Europea, ma nel Parlamento della DDR sovietica, filosovietica di qualche decennio fa. Una scivolata di non solo di buon gusto, ma anche di politica da parte di Schulz, e io spero che nella seconda metà della legislazione ci sia un presidente più rispettoso dei diritti dei parlamentari e soprattutto la libertà di parola.
9: Ecco, qui due, secondo me, qui due fatti interessanti da registrare. Il primo, che non so se si erano messi d'accordo, ma Salvini praticamente dà del nazista Schulz, invece Borghese gli dà del socialista sovietico.
7: Vabbè,
9: l'altra invece è
7: non
9: che...
7: esistono più destra e sinistra, no, alta parte.
9: Sì, anche, è vero, è vero. L'altra invece è molto più seria, per tornare a fare i seri, è che addirittura Borghese auspica in una seconda parte del mandato un importante cambio proprio anche nella linea di gestire il Parlamento da parte del nuovo presidente del Parlamento europeo,
7: anche perché aveva avuto un doppio mandato Schulz, ed era una cosa inedita
9: nella storia, sì.
7: E sapete il perché? No. Adesso Fabiano dirà che è perché è tedesco.
9: Sì,
7: 3,
9: ovviamente.
7: 2, 1
9: è perché è tedesco.
7: Visto, lo sapevo. Perché non sei un complottista.
9: No, la verità, cioè nel senso, la mia opinione, che non è solo la mia, è che Schulz è frutto di un compromesso per cui la Commissione europea è andata al PPE e il Parlamento europeo, o almeno la presidenza del Parlamento europeo, è andata ai Socialisti Democratici,
7: che
9: comunque
7: partito.
9: Governano insieme contro gli euroscettici.
7: Hai da rimproverargli qualcosa?
9: A chi?
7: A Schulz.
9: Beh, a Schulz sì, perché questa dichiarazione secondo me non era fuori luogo.
12: Presidente.
9: Perché lui è il presidente del Parlamento europeo e non è lì in carica di esponente politico, ma di garante della democraticità. E poi anche una certa incongruenza, dicendo qui si può dire le opinioni che si vuole, però...
7: Esatto, giustissimo, giustissimo. Ci penseremo durante la nuova rubrica di Eurofonica che lanciamo tra pochissimo.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: Eurofonica.
20: Eurofonica.
21: Eurofonica.
22: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
7: Ascoltati la scorsa settimana, sicuramente avete sentito parlare degli U-Skills, di cosa parliamo? Di una rubrica che vi dà dei piccoli suggerimenti, insomma. Ovviamente quelli più importanti ce li siamo tenuti da parte noi, quindi voi vi lasciamo
9: ovviamente,
7: perché non siete abbastanza importanti.
3: Dai. Sì, con questa rubrica, appunto, U-Skills, noi cerchiamo di segnalarvi alcuni bandi che giudichiamo interessanti e che quindi abbiamo accuratamente selezionato per voi giovani ascoltatori.
7: Già, per questo servizio dovreste pagarci.
3: Sì. Iniziamo subito con Selfie Employment, avviato da pochi giorni, per la precisione è partito il 1 marzo, e rivolto a giovani fino a 29 anni non impegnati in percorsi di formazione professionale, di studio oppure giovani disoccupati. Le candidature devono avere come oggetto un progetto imprenditoriale di importo compreso fra i 5 e i 50 mila euro. Se volete avere altre informazioni potete consultare il sito www.obiettivoeuropa.it. Un'altra importante opportunità che abbiamo appunto cercato e trovato per voi è quella fornita dalla BCE, che cerca neolaureati e laureandi per uno stage in traduzione inglese e per la sezione editing all'interno
7: della Fabiano, la BCE.
9: No, lo stavo per dire, io ho fatto richiesta perché così posso vedere la troica dall'interno.
12: Ci credo.
7: Sapevo che
3: il cavallo di troica, direi.
7: Allora ragazzi, la BCE cerca qualcuno, neolaureati, no?
3: Sì, neolaureati, appunto, abbiamo detto per stage in traduzione inglese o sezione editing. No, la retribuzione c'è, prevista di 1050 euro mensili.
9: Pagati dalla Grecia.
3: Se siete interessati, affrettatevi perché la scadenza è vicinissima, appena l'11 marzo, quindi avete 2 giorni praticamente.
7: Mettetevi stasera col curriculum, insomma. Ovviamente chi ha determinate caratteristiche, insomma, no? Cioè immagino l'economia, non penso
3: in economia, poi comunque se volete altre informazioni, tutte altre informazioni, potete comunque consultare l'indirizzo internet www.scambioeuropei.info e troverete tutte le altre informazioni. Poi un altro bando, secondo me molto interessante, è quello che riguarda i cinefili o comunque chi ama in generale la settima Marte. Perché? Oh. Perché c'è un bellissimo bando che è di sostegno al cosiddetto sostegno ai festival cinematografici, che fa parte del sottoprogramma Media. Possono candidarsi molti soggetti, molto eterogenei, quindi imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, i comuni, i relativi consigli comunali, tutti però che facciano parte di un paese che aderisce appunto a questo sottoprogramma chiamato
9: molto
3: Media.
9: Molto bello questo.
7: Sì.
23: Tre città, una sola voce.
24: 6023.
16: sono le 9.
17: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
23: Di che cosa vi occupate?
21: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
23: Quali sono i vostri contatti?
21: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
20: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
24: Tre città, una sola voce. 6023.
25: Siete l'ascolto del Machete Mixtape, capitolo 4.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discreta dei Boris.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06-2323-2569 o lo 055-8480-19.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare...
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 6023
9: 62 3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto, 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023.

0: ma sguardo sempre in basso. Un Giuliani come tanti, criticare, protestare, provocare,
1: ma lavorare,
0: ce n'è bisogno. Ma c'è qualcosa sotto, c'è qualcosa sotto.
2: Sento,
3: parli,
2: fai bla bla bla,
3: parli.

0: e sono ancora qui. C'è qualcosa sotto. C'è qualcosa sotto.
1: Ma non ti sento.

0: bla bla bla.
1: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
2: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
3: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
2: Radio 6023,
3: comoda,
2: viva,
3: sempre al tuo fianco.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
8: Che attività fate per i ragazzi?
7: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Sound System, Moia Radio 6023.
10: Aro! Luciano!
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voce. 6023.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
2: Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: La prima volta ricorda un fine settimana.

La prima volta ricordo era un fine settimana. Gli sbirri, cani, le tasche piene di ketama. Le fughe in moto, guarda, il piede sulla targa. L'inverno, il fumo, il freddo, gli occhi spenti, notte tarda. Sai come com'è, come funziona la prima di ogni volta. Vai oltre come se fosse quella che chiami l'ultima. Sai come com'è, com'è chi pensa la vita è troppo corta.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
9: Radio 6023.
10: 6023.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
14: 6-0-2-3
1: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Sono le 2.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.